aperto le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

danza.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

in una spiaggia di Venice, poi lui incontrò per la prima volta Ray Manzarek, compagno di studi, al quale comincia a recitare alcuni suoi testi, alcune sue poesie, e lì il compagno capisce subito di avere davanti qualcosa di unico, di irripetibile. Nel tempo, nel giro di poco tempo, poi arrivarono gli incontri anche con Robbie Krieger e John Densmore, quindi da lì in poi i Doors erano nati, pronti a partire e a diventare una delle voci più iconiche della storia del rock, che abbiamo imparato poi a conoscere anche sulle frequenze di Rete 3. Sono tantissimi i fan della band, infatti comincia ad intasarsi la chat da vostri messaggi allo 079 873 8073 per partecipare alla regalia di oggi. Servirà tanta fortuna, non c'è che dire, solo ed esclusivamente tanta fortuna. La PFM, la premiata Forneria Marconi con Chi ha paura della notte. Intanto era il 1981, questa è ovviamente We Are The Champions, la magia della domenica mattina su Rete 3.

what we gonna do with it? Adesso che abbiamo trovato l'amore, cosa ci fa, che cosa ne, ce ne faremo? Domanda legittima, fatecene un po' quello che volete. Così cantavano i Third World nel 1978. Loro hanno preso questo brano originale degli OJs, che era una storica band reggae nata nel 73 in Giamaica, e ne hanno fatto poi questo singolone. Le 9:42 minuti. Allora, per quanto riguarda a me piace parlare spesso del meraviglioso mondo dei karaoke, no? Quando si organizzano le serate, a un certo punto parte la cantata violenta. Per quanto riguarda la cantata del panorama musicale italiano, Adriano Celentano viene spesso tirato fuori, perché è uno di quegli artisti che ha lasciato ai posteri un sacco di brani interpretabili, anche e soprattutto duetti con una partner femminile, perché quando si fa le serate karaoke spesso e volentieri è bello poter cantare in due. Celebre da questo punto di vista è stato l'album con Mina e Celentano, ma non è questo il caso. Non andremo a rispolverare e riesumare un brano di quell'album lì, andiamo decisamente più indietro. Qua, insieme alla storica compagna, nonché moglie, Claudia Mori con Adriano Celentano, cantano e vi fanno cantare Non succederà più.

0: È uno di quei brani senza tempo che non invecchia mai, Forever Young degli Alphaville, 1984 è diventato di fatto un inno per tutti i ragazzi di quella generazione, ma non solo, poi si è arrivati fino ad oggi, brano che poi è stato ripreso, ripreso, ripreso altre volte, in modo che anche le generazioni a venire potessero usarlo in qualche modo come inno a restare per sempre giovani e a contrastare il tempo che passa. Ma ragazzi, il tempo passa, non c'è nulla da fare.
1: L'oroscopo.
0: Anche domenica non ci facciamo mancare l'appuntamento con l'oroscopo, per cui amiche e amici dell'Ariete, oggi è la giornata ideale per pianificare le prossime settimane. Guardate al futuro con ottimismo e fiducia nelle vostre capacità. Toro, una conversazione sincera in famiglia risolverà un vecchio malinteso. Gli animi si distendono e torna la serenità. Gemelli, siete stanchi della solita routine domenicale. Fate qualcosa di improvvisato. La spontaneità oggi vi farà bene. Cancro, dedicatevi al benessere del corpo e della mente. Un momento di cura personale vi ricarica profondamente. Leone, le stelle vi invitano alla prudenza. Con gli sforzi fisici rallentate e ascoltate i segnali del corpo. Vergine, un messaggio inatteso vi sorprende e vi fa riflettere. Rispondete con la vostra solita eleganza. Bilancia, vi sentite pervasi da un profondo senso di gratitudine. Condividete questa energia con chi amate. Scorpione, un'intuizione viscerale vi rivela la verità su una questione sospesa. Fidatevi del vostro sesto senso. Sagittario, siete i trascinatori della giornata. Il vostro entusiasmo contagia tutti e rende la domenica speciale. Capricorno, è il momento perfetto per recuperare energie. Una serata tranquilla a casa è la scelta migliore. Acquario, un'idea brillante arriva prima di dormire. Annotatela subito perché potrebbe diventare un progetto importante. E infine i pesci, chiudete la settimana in una bolla di pace e benessere. Il mondo esterno può aspettare fino a domani. Oh, molto molto bene. Bella questa, Miami Sound Machine, Dr. Beat. Questa è stata ripresa un paio d'anni fa, mi ricordo. Ovviamente grazie a chi? Grazie ai social, a un video TikTok che ha contribuito a rendere di nuovo a portare di nuovo in auge questa canzone. Ovviamente non l'originale, ma un po' mixata, un po' più house. Però l'originale era questa, eh. Dr. Beat era il 1984.

0: La prima ora di We Are The Champions, come meglio non si poteva. I've had the time of my life, direttamente dalla colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: L'avete cantata, l'avete ballata? Sì, approfittatene perché è ancora abbastanza. Fa già caldo. Amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto ancora a tutti da Nicole. 10:01 di questa domenica mattina, 5 luglio. Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Come detto, sarà soleggiata e molto molto calda, con temperature massime sui 33 gradi nelle vallate del Sopraceneri, tendenza favonica, e massime che potrebbero superare anche addirittura i 34 gradi, per cui mi raccomando, occhio. Portatevi un ombrello, non per la pioggia, ma per ripararvi dal sole. Le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Svizzero Turismo incontra difficoltà nel prevenire il sovraffollamento dei siti più conosciuti e famosi del paese. Eppure l'organizzazione si è dotata di un programma per tentare di ripartire meglio il flusso dei turisti. Lo scrive la NZZ am Sonntag con un'analisi sul numero di pernottamenti nelle 50 principali destinazioni svizzere. Dal 2023 si sono registrate infatti 1,7 milioni di notti supplementari, un aumento ben maggiore rispetto alle località meno gettonate. Il Domenicale fa notare che la Confederazione potrebbe ridurre i sussidi a Svizzera Turismo se quest'ultima non riuscirà a limitare il cosiddetto overtourism. E Meteo Svizzera riattiva intanto in queste ore l'allerta canicola di grado 3 per il Ticino e il Moesano, riguardante le zone situate sotto i 600 metri di quota, escluse dunque le località di montagna. L'allerta rimarrà in vigore almeno fino a venerdì. Si raccomanda di mantenere una corretta idratazione ed evitare sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. Infine, come ogni estate, soprattutto il sud della Francia ad essere confrontato con grandi incendi boschivi. Uno di questi è scoppiato ieri sera in una zona difficilmente accessibile dal Dipartimento dei Pirenei Orientali, a circa 35 km da Perpignan. Già 930 gli ettari di vegetazione andati distrutti in poche ore. E allora continuiamo la nostra domenica in musica, ovviamente con We Are The Champions. Vi ricordo la regalia di oggi dedicata ai Doors. Tra poco torneremo a parlare di loro in occasione dell'anniversario della scomparsa di Jim Morrison, che avveniva il 3 luglio di 55 anni fa. Nel frattempo però, un passo alla volta, Paul McCartney e Wings con Good Night Tonight, era il 1979. Io sono Nico e sarò in vostra compagnia fino alle 12.

anche per noi, pur non essendo comunque nella vicina penisola ovviamente. Tu sei l'unica donna per me, riporta immediatamente all'estate del 1979, l'anno in cui Alan Sorrenti vinse il Festival Bar. Proprio grazie a questa canzone lo consacrò definitivamente, poi questa canzone che venne presa, riadattata, rifatta, cantata anche da altri interpreti, mi viene in mente tipo Gianni Morandi, uno su tutti, però poi da lì Alan Sorrenti, che si conosce anche per Figli delle Stelle ovviamente, ma grazie a Tu sei l'unica donna per me, spiccò il volo anche nel mainstream, anche come abbiamo detto all'inizio, grazie alla vittoria proprio del Festival Bar. Allora, regalia di oggi dedicata ai Doors, ve lo ricordo, cosa abbiamo in palio? Beh ragazzi, abbiamo in palio una copia del vinile Morrison Hotel, due copie del CD The Very Best Of. Per partecipare basta che scriviate Jim Morrison allo 079 873 8073, perché il 3 luglio di 55 anni fa ci lasciava all'età di 27 anni, come abbiamo detto all'inizio, anche lui purtroppo membro del clan dei 27, del gruppo dei 27, e quindi lo stiamo omaggiando insieme ovviamente ai Doors, che per dare anche qua un po' di info anagrafiche, come detto loro nascono ufficialmente nel 1965 a Los Angeles chiedo scusa, il nome iniziale era The Doors of Perception, che poi ovviamente venne accorciato perché è decisamente più incisivo. Un aneddoto curioso che riguarda i primi live che facevano proprio con la band riguarda proprio Jim Morrison, perché all'inizio lui si esibiva dando le spalle al pubblico perché era estremamente timido, che è assurdo pensarlo adesso, no? A posteriori, poi considerando quello che è diventato come frontman, no? È uno, lo abbiamo detto nel giochino ad indizi, ve l'ho detto, è considerato ad oggi, ancora oggi, uno dei più grandi frontman della storia del rock, perché comunque il suo riuscì ad avere questo comportamento, questo modo di fare quasi magnetico sul palco, no? Però all'inizio era un timidone anche lui, per cui quasi si vergognava di esibirsi. Poi una volta sciolto, il resto è storia, come si dice in questi casi. Continuiamo quindi ad omaggiare questa band clamorosa con il loro singolo Hello I Love You, che ci riporta indietro al 1968.

Grandissima partecipazione da parte vostra, ma non mi aspettavo nulla di diverso quando si omaggiano e si regalano oggetti come vinili e CD di una band che ha fatto la storia della musica come i Doors. Continua la scaletta di questa domenica di We Are The Champions con A Horse With No Name. Era il 1971. Stamattina scaletta, devo dire, top.

delle regine della disco music, Donna Summer con Hot Stuff, prodotta niente poco di meno che da Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Lui che praticamente ha prodotto 8 canzoni su 10 di quel genere lì in quegli anni lì, tra gli anni 70, 80, ma mettiamoci anche i primi 90. La mano e la firma di Giorgio Moroder la si vedeva veramente in tantissimi brani in quel genere lì, un po' elettronico, un po' dance, un po' house, ma come non poteva essere altrimenti, dato che stiamo parlando di veramente un genio per quanto riguarda quel tipo, quel genere di musica. Gianna Nannini è tornata adesso in auge perché ha pensato bene di riproporre una versione aggiornata al giorno d'oggi di America con Marrakesh, che ci capita di ascoltare spesso e volentieri anche sulle frequenze di Rete 3. Non sempre queste scelte di riadattare brani passati, brani che furono e aggiornarli al giorno d'oggi, sono delle scelte di successo. C'è da dire che comunque Marrakesh è un'icona per quanto riguarda la scena rap hip hop italiana, considerato uno dei più grandi in assoluto, anche i più grandi di sempre. Quindi ne è nata una bella partnership, una bella collaborazione, ma noi Gianna Nannini ovviamente all'interno di We Are The Champions non ve la facciamo ascoltare con le sue produzioni del 2026, ma in questo caso torniamo indietro di diversi anni, al 1986, quindi 40 anni esatti, con la sua storica e iconica Bello è Impossibile.

Beh, il messaggio di Fulvio mi ha colto e ha colpito nel segno. Ciao amici, un saluto, buona domenica, ma quando dedicherete una giornata a Giorgio Moroder e Donna Summer, l'unico mio rimpianto musicale era che era troppo piccolo per andare sotto il palco a cantare I Feel Love, Love to Love You Baby. Sicuramente arriverà, non vi preoccupate, bisogna semplicemente avere la connessione astrale e il fatto che una ricorrenza ricada in un periodo un po' così, un po' particolare, in modo da poter poi giustificare la regalia dedicata a Donna Summer. Ma non so, sicuramente c'è stato qualcosa, adesso magari mi sbaglio, ovviamente non ho memoria di tutte le regalie che abbiamo fatto la domenica durante We Are The Champions, però di Donna Summer non lo so, mi risuona. Chiederò alle nostre fatine, caro Fulvio, non ti preoccupare, sicuramente arriverà il modo per omaggiare anche una grandissima artista quale è stata Donna Summer, prima di subito, eh? Mi esporrò per te dalle nostre fatine, mi farò portatore del tuo messaggio. Li abbiamo nominati più volte perché ogni domenica mattina vengono nominati, perché la trasmissione porta il nome di una loro canzone. Arrivano i Queen, questa però è I Want to Break Free, ed era l'84.

0: Sono state le richieste dei vostri brani musicali, ho fatto molta fatica, ma ho voluto premiare la nostra amica Jessie.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Io proporrei Maniac di Michael Sambello. Dal tunnel del Gottardo, un saluto a Rete 3.
0: Grazie Jessica. Mille, cara Jessica. Allora aspetta che vado a prendere la moneta che ho qua dietro. Ok, voilà, vai.

Bella, grazie alla nostra amica Jessica che ha suggerito Maniac, Michael Sembello come brano per il nostro jukebox di questa domenica mattina, scelta che è stata apprezzata anche dal pubblico, arrivano messaggi di apprezzamento, per cui molto molto molto bene. Luca Carboni adesso, io sono un suo grande fan, devo essere sincero, a me piace un sacco Luca Carboni, la sua malinconia per certi versi sempre che è emersa in diverse sue canzoni, però riusciva anche ad essere più o meno allegro, a mettere più o meno di buon umore. Questa è la sua Le Ragazze.

con i Depeche Mode e la loro Policy of Truth. Era il 1990, arriviamo dritti al momento dell'annuncio dei vincitori della regalia di oggi, che vi ricordo era dedicata ai Doors in occasione del 55esimo anniversario della scomparsa di Jim Morrison, che ricadeva proprio il 3 luglio, quindi venerdì appena trascorso. Per cui molto bene, a me le orecchie, perché c'è da fare i complimenti. Un grande applauso per la vincitrice del vinile, che è Claudia da Gudo. Congratulazioni. Poi i due CD invece vanno uno ad Aaron di Giubiasco e l'altro CD a Zelda di Giornico. Complimenti, bravissimi, ma anche fortunatissimi. Ma premio, premi più che meritati, sempre bello, siamo sempre contenti quando riusciamo a fare felici i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Tra l'altro concludiamo questa domenica dedicata ai Doors con un bellissimo aneddoto che ci ha ricordato il nostro ascoltatore Giovanni, che ha mandato un messaggio allo 079 873 8073, scrivendo: buongiorno, a proposito dei Doors, il 30 agosto del 1970 dovevano suonare a Montreux, ma a causa del processo di Miami, di cui abbiamo parlato poco fa, dove appunto Jim Morrison venne arrestato, ci fu il processo eccetera eccetera, venne richiamato d'urgenza negli Stati Uniti e questo fece annullare il concerto di Montreux. Sarebbe stata l'unica apparizione di Morrison in Svizzera. Si sarebbero dovuti esibire tra l'altro quella sera, oltre ai Doors, anche i Black Sabbath, quindi una seratina mica male al casino di Montreux. Bello bello bello, grazie mille Giovanni per questo aneddoto, è una curiosità carina, perfetta per concludere al meglio questa domenica mattina a loro dedicata. Ci ascoltiamo adesso come ultimo brano, ovviamente, Riders on the Storm. 4 minuti e 23 di magia per voi. Grazie per la vostra partecipazione, eravate tantissimi.

Beh, vi ho fatto concludere questa domenica mattina cantando a squarciagola insieme a Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Real 69. Si conclude questa domenica con questa puntata di We Are The Champions, mi sono un attimo incartato. È stato un piacere, vi auguro un splendido proseguimento e uno splendido fine di fine settimana. Domani si tornerà operativi per molti di voi. Buona domenica a tutti da Nico, vi abbraccio, vi saluto, ci sentiamo non prestissimo, ma ci sentiremo presto. Ciao, mi raccomando, state bene. Per chi andrà in vacanza a breve, buone vacanze. Per chi è invece rientrato, buon rientro, buon lavoro, insomma, buon tutto.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 12 e un minuto quasi. Prima di risalutarvi ufficialmente, lasciate che vi elenchi un po' la programmazione di Rete 3 per questa domenica pomeriggio. Come sempre gli appuntamenti fissi rimangono, quindi un'ora per voi dalle 14, dalle 13 alle 14, poi dalle 14 alle 15 Sunday Disco Society e poi da questa domenica mi prendo qualche secondo perché parte oggi ufficialmente dalle 15 Cool Tape. Date un taglio alla canicola con Cool Tape, l'unico programma radiofonico in grado di convertire qualsiasi cassa in un ventilatore di lusso. Infatti da oggi, da questa domenica, dalle 15 alle 17 su Rete 3 insieme a Fabio, Delta Brain, Simesuk e Mattak saranno loro a servirvi dei brani così freschi da doverli conservare in frigo. Poi la puntata avrà anche un DJ set live di Swing Cat, che è l'alter ego di Mattak quando suona, quando mette musica. Passeranno un po' di musica fresca presa proprio per l'estate. Tra l'altro, curiosità, il DJ set sarà realizzato live, per cui mi raccomando, dalle 15 alle 17 parte questa domenica Cool Tape con Fabio e Mattak. Mi raccomando, rimanete sulla vostra radio preferita. Ora sì, buona domenica pomeriggio a tutti. Un saluto da Nico, ci risentiamo presto.

0: tempo per la giornata di oggi sarà ben soleggiata e calda, quindi prevalentemente serena, a parte che alcune velature ad alta quota, in Engadina variamente nuvoloso e qualche rovescio possibile. Le temperature massime oggi arriveranno a toccare i 34 gradi. Per quanto riguarda invece la situazione del traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss ci informa che sulla 2 il traffico è rallentato nella galleria della Biaschina in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria, quindi la corsia di destra è chiusa. Rimaniamo sempre sulla 2, ma al portale nord della galleria del San Gottardo, dove ci sono code di 3 km a partire da Amsteg con attese di 30 minuti in direzione del Ticino, quindi l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al portale sud invece tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con conseguenti ritardi fino a 30 minuti, quindi la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Negli Stati Uniti si sono concluse nella capitale Washington con un discorso di Donald Trump e con uno spettacolo pirotecnico le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Le celebrazioni sono state perturbate dal caldo torrido che ha colpito la costa est del paese con temperature fino a 38 gradi e poi in serata da temporali che hanno costretto gli organizzatori a ritardare di 2 ore l'intervento del presidente e i fuochi d'artificio. E proprio in occasione dell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, Putin ha telefonato a Trump. I due presidenti si sono intrattenuti al telefono per oltre un'ora. Un contatto telefonico c'è stato più tardi anche tra Zelensky e Trump, che si è detto disposto a portare avanti dei nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono pronti per partire per una nuova missione a Mosca. E infine in Germania, in Turingia, è in corso il congresso dell'Alternative für Deutschland, il partito di destra radicale che è nettamente in testa nei sondaggi, in particolare nella Germania dell'Est. Confermati ieri a capo del partito Alice Weidel e Tino Ciurpalla, mentre 20.000 manifestanti hanno tentato invano di bloccare l'accesso dei delegati AfD al congresso. L'intervento della polizia ha garantito lo svolgimento normale dell'evento. Per gli stretti legami dell'IDF con la Russia, il ministro della difesa tedesco Pistorius si è detto oggi molto preoccupato per un possibile successo elettorale della AfD alle prossime elezioni regionali di ottobre. Era l'ultima notizia, adesso l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Noto il quarto di finale tra Marocco e Francia. La Coppa del Mondo vedrà affrontarsi nelle prossime ore le squadre che si incroceranno nel terz'ultimo atto. Si parte da Brasile e Norvegia delle 22, prima di Messico e Inghilterra, in programma nella notte alle 2. A Città del Messico, l'albergo che ospita la nazionale dell'Inghilterra avrebbe dovuto rimanere segreto, ma una volta svelato è stato assediato dai tifosi di casa con fuochi d'artificio e banda musicale. Hanno tentato i tifosi messicani di disturbare il sonno degli inglesi la notte prima della partita allo stadio Azteca. A Wimbledon siamo al tennis, occhi puntati su Belinda Bencic, in campo negli ottavi contro la statunitense Goff, in palio il quarto contro la vincente del derby americano tra Pegula e Jovic. In campo nel pomeriggio anche Sabalenka contro Osaka, Djokovic contro il russo Safiulin e Sinner contro il giapponese Muchikuzi. Nel ciclismo, la seconda tappa del Tour de France presenta poco più di 168 km tra Tarragona e Barcellona, con un dislivello di 2500 metri. In giallo c'è il danese Vingegaard. In Formula 1 infine alle 16 si disputa il Gran Premio di Silverstone, con Kimi Antonelli piglia tutto ieri per l'italiano, prima la vittoria nella gara sprint e poi la pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: altro che l'uso.
1: Rete 3.
2: Siamo fatti così.
3: Ma tu lo sai che questa gli Spandau Ball me l'hanno rubata?
4: Non sono gli Spandau, sono che i super
3: questi sono i Super Tramp, ma hanno rubato pure loro una canzone.
4: Anche in tonalità originale.
3: Ma guarda che incredibile, a rubare le canzoni degli altri. Guarda, mi è innervosito, guarda, se penso al vino che non mi hanno ancora pagato pure quelli. E adesso di dire qualche nome delle persone che lavorano per il Club dei Gialtroni, abbiamo Conan Civilizzato, il fratello di Conan il Barbaro. Emma Biancone, sorella pallida di Emma Marrone.
5: No.
3: Silvano Sfintere non è un soprannome. È il momento del mentalismo. È il momento di rilassarsi lasciando andare tutto quello che avete trattenuto fino adesso. Pensate a un animale. Fate ora un bel respiro solo con una narice. Sentiamone il suono tutti insieme. E adesso il mantra tutti insieme. Hello peace, più rapidamente. Grazie.
5: Io mi scuso con chi ci guarda da casa, mi scuso col pubblico che sta ascoltando questi deliri. Secondo me non siete normali.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Non molliamo un colpo, eccoci qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono contentissimo perché quando arriva questo momento dell'anno diventa lecito ascoltare questa canzone. Certe canzoni non passano mai di moda e così luglio, come ogni estate, torna a risuonare nelle radio e sulle spiagge da 58 anni. Quando, cosa che ho ampiamente già detto e ridetto, i tormentoni erano costruiti per essere perfetti e immortali, andare ben oltre la stagione estiva. Canzone nata in una mansarda in Toscana dallo stesso Riccardo Del Turco, che fu incentivato a incontrare un giovane Giancarlo Bigazzi, un ragazzo che voleva fare il paroliere. Gli piacque subito questa canzone che diceva: luglio col bene che ti voglio sarebbe un grosso sbaglio, con delle rime che funzionavano molto bene, che trapanavano il cervello per rendere questa canzone indimenticabile. Pezzo che fu pensato per Orietta Berti, ma la Sugar, la casa discografica, volle che a cantarla fosse proprio Riccardo Del Turco. E fu un successo incredibile, perché nel 1968 questo pezzo vinse il disco per l'estate, che allora era un grande evento, e la cosa che sorprese di più tutti fu il successo internazionale anche fuori dall'Italia. Poi ovviamente lui ci tiene a ricordare quando si trovava lì nel bel mezzo di una esecuzione della canzone Luglio e fu interrotto perché dovevano passare la linea a Tito Stagno. Era la sera dello sbarco sulla Luna. Tante storie legate ad una canzone indimenticabile, oggi più centrata che mai cominciamo un'ora per voi con questa melodia.

incredibile, meravigliosa per questa stagione estiva, una delle cose più belle delle canzoni in generale è che la musica suona la stagione che stiamo vivendo ed è una cosa che magicamente fa sempre anche la radio. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, della musica italiana, di tutti voi che amate questa musica, e andiamo a commentare le novità. Ci sarebbero tante cose da dire, la prima che dirò è: no, Gianni Morandi assieme all'Amoroso noi non la commenteremo. Probabilmente Gianni Morandi, che ormai ha preso il vezzo di farsi scrivere le canzoni per cavalcare una sorta di modernità, non ce la fa sempre. Lui è simpaticissimo, ma se non la sentirete nei commenti delle puntate di Un'ora per voi è perché io penso che non si possa commentare tutto e l'esperimento non è riuscito. Mentre invece alla fine è solo un gioco, con queste parole Madame chiude un pezzo che invita all'ancheggiamento estivo e forse lo spiega anche, è un buon esercizio di stile, niente che oggettivamente aggiunge a quella perla assoluta che è il suo disco, che si chiama Disincanto, ma che all'ascolto risulta fresco e piacevole. Io direi questa canzone di Madame è un passo di lato, non è un passo in avanti, però c'è freschezza, è come un gustoso cioccolatino mentre tutto intorno il sole estivo bruciacchia fastidiosamente quasi tutte le nuove uscite. Che cosa dice esattamente Madame in questa canzone? Beh, innanzitutto la forza è nell'immediatezza dell'energia che lascia a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E in tutto questo, che potrebbe sembrare estremamente semplice, invece c'è della grande bravura perché funziona meravigliosamente.

ha sempre delle cose da dire, le dice bene, ci sono dei meravigliosi arrangiamenti. Madame è una bella scoperta della musica italiana, anche se in questo caso è un puro esercizio di stile che ci fa ballare, ma ci fa ballare molto bene. Mentre invece promuoviamo, non accade sempre, Tommaso Paradiso. In questa canzone, più estiva che mai, Agitare Coca-Cola, c'è tutto quello che serve per descrivere l'estate. Ci sono le reference anni 80 riportate al pop moderno, c'è il disimpegno poetico, c'è quella sua narrativa vanziniana, io direi, che fa tanto sapore di sale e dal quale lui non riesce mai a uscirne. Detto ciò, il pezzo è uno dei più azzeccati dell'ultima produzione del cantautore romano. Ricordiamo che la canzone arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dell'album Casa Paradiso e gioca un po' sul facile. Lui gioca sempre in un terreno facile, però Agitare Coca-Cola alla fine racconta una di quelle relazioni che rinascono all'improvviso e sembrano occupare ogni pensiero nel giro di poche ore, ma attenzione, è un amore estivo, gasato, imprevedibile, destinato a consumarsi rapidamente. È una metafora intelligente che ci riporta ovviamente al clima e alla stagione che stiamo vivendo, con una bella produzione accompagnata da un'impronta pop assolutamente immediato. In questo Tommaso Paradiso fa un lavoro estremamente perfetto, quindi lo promuoviamo.

fra l'altro arrangiamenti musicali e parole che riescono a decifrare molto bene un certo sentimento, soprattutto femminile, che è la fanbase più potente di Tommaso Paradiso. Bravo! Allora, attenzione, parliamo di Fabri Fibra, non che un disco come Mentre Los Angeles Brucia, già quadrato ed efficace, avesse bisogno di ritocchini musical chirurgici, ma la musica di Fabri Fibra è oggettiva, è sempre un regalo. Esce la versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia con altri brani, così ci ritroviamo per le mani altri 4 pezzi di rara fattura. In 2 di questi il rapper è da solo e vomita come sempre quella sua cupa e meravigliosa irruenza e che evidentemente gli brucia dentro. Infatti sia La mia musica che Fict sono due brani incandescenti che vibrano di quella libertà di pensiero e di parola meravigliosa che è il carattere distintivo della scrittura di Fabri Fibra. Quello che io trovo meraviglioso è che lui dice una cosa e tu gli credi, lui dice un'altra cosa e tu ti accorgi che l'hai sempre pensata esattamente come lui. Poi ci sono altri due brani, Non dormo più e Goya, dove lui ospita altre due realtà di spessore, Fra Quintale e I Pinguini Tattici Nucleari. Noi ascolteremo Goya con I Pinguini Tattici Nucleari. Succede questa cosa, lui riesce a trascinare I Pinguini in una zona al confine tra il rap e pop che loro non hanno mai esplorato con tale fermezza, uscendone benissimo. Così ovviamente tutto acquista un fascino decisamente diverso. Ero scettico, l'ho ascoltata con grande attenzione e secondo me ancora una volta Fibra ci ha preso. Cosa so-

0: vita.
1: Questo fu il ritorno di Jovanotti dopo un lungo periodo di silenzio con l'arrangiamento e la forza di Rick Rubin. Parliamo volentieri di Rick Rubin che, e come dice Jovanotti, fece riscoprire lui la scintilla per ricreare nuova musica e ora sta reinventando l'idea di festival. Perché? Perché in Toscana, a Monteriggioni, lui ha condotto il Festival of the Sun, un stravolgimento totale con un contatto diretto dei vari artisti con il pubblico. Ovviamente si è esibito anche Jovanotti. Io ho visto delle immagini sui social proprio di Lorenzo. Nessuna strategia di comunicazione convenzionale. Le informazioni date con il contagocce, come dicevo, gli artisti che si sono esibiti non venivano nemmeno comunicati, cioè la gente andava. Jovanotti si è esibito sul sagrato della chiesa di Monteriggioni, uno splendido paesino in Toscana, piccolissimo, medievale, ma non si sapeva. È comparso lì e c'era questo santone, Rick Rubin, è una sorta di santone della musica che presiedeva il tutto e ha stravolto tutto quello che normalmente si dà per assodato quando si pensa a concerti e rassegne musicali. Fra l'altro Jovanotti gli deve molto perché O Vita, che noi abbiamo risentito, fu proprio la rinascita in un momento di difficoltà e di silenzio. Spesso gli artisti si trovano ad attraversare questa fase. Lui riuscì a reinstradarlo in una dimensione, tra l'altro, molto vicina a quella che è dentro di lui, perché Rick Rubin è una sorta di Jovanotti. Poi ricordiamo, ha arrangiato tutto il mondo della musica, è stato ed è un produttore fantastico e straordinario con delle idee veramente eccezionali. Cambiamo argomento e lo facciamo con molto piacere. Il 6 luglio sono 59 anni per il grande Max Gazzè. Ora potremo raccontare della sua infanzia trascorsa a Bruxelles, poi dopo Roma, la scuola romana, l'amicizia con Silvestri, con Niccolò Fabi e i vari le Targhetenco, i vari Sanremo, il timido ubriaco, la capacità di essere sempre molto poetico. Qual è la forza del bassista Max Gazzè? Perché il basso è il suo primo strumento che lo ha in qualche modo introdotto poi nell'Olimpo della musica italiana. Io dico Olimpo perché le volte che ho incontrato Gazzè nelle varie interviste, lui ha detto una cosa centrale, cardine del suo pensiero artistico. Lui non ha mai cantato per realizzare una hit, lui ha cantato sempre per necessità. Quando tu fai questo mestiere perché hai veramente qualcosa dentro da dire, perché devi comunicare, allora tu lo fai in maniera pura, in maniera diretta, e il successo prima o poi arriva, anche se in realtà le strade da Max che sono state intraprese sono molteplici. Vi ricorderete a Sanremo la leggenda di Cristaldo e Pizzomunno, che io ho soprannominato un rock assolutamente classico con gli archi, o I tuoi maledettissimi impegni, Il timido ubriaco, tutti generi diversi, cioè alcune erano addirittura delle marcettine balcaniche, ma sempre molto ricercate e studiate. I testi ultimamente li scrive con suo fratello, più volte abbiamo commentato recentemente nelle ultime puntate di Un'ora per voi le sue uscite, addirittura con la ricerca di una frequenza musicale desueta che secondo lui riempirebbe di più l'anima. Quindi tanti auguri a uno dei più originali istrionici cantautori italiani, capaci di scrivere testi ironici, ricchi di spunti di riflessioni, ballate che scaldano il cuore. Io, per non andare sul classico e dimostrare quanto lui sia cangiante, quindi non sempre lento, ho scelto per voi A cuore scalzo, dove racconta con delicatezza e originalità proprio il racconto del cuore che cerca di andare avanti senza paura di farsi male, di innamorarsi privo delle barriere protettive che mettiamo noi con la ragione.

estroso, istrionico, bravo Max Gazzè, mai ancorato solo a un genere capace di suggestionarci con le sue intuizioni. Mi ricordo un festival di Sanremo, si vestì da scienziato, anche dal punto di vista estetico, no? È sempre stato capace di stupirci. E allora, ora occupiamoci di un pezzo che parla di estate, che torna in auge anche perché dall'Italia ci arrivano notizie che quando arriva un pochino questa stagione, essendoci in Italia gli esami di maturità, viene fuori di nuovo una delle canzoni più iconiche della musica italiana, che è Notte prima degli esami di Venditti, che fu un 45 giri pubblicato nel marzo dell'84 che poi ebbe grande successo proprio durante il periodo estivo. Il disco era così composto: Ci vorrebbe un amico su un lato, Notte prima degli esami sull'altro lato. E come il cantautore ha sempre raccontato, ogni strofa di questa canzone è un film. Si accendono delle luci su un palco con questi amici intorno, è una fotografia di vita di Venditti, dei suoi concerti, della sua storia, della sua maturità. È una fotografia delle ingiustizie sociali, delle guerre, e l'unico sentimento stabile in grado di rinnovarsi è l'amore. C'è poi il ricordo suo, no, dello stesso Antonello Venditti, che si preparava all'esame di maturità al famoso liceo Giulio Cesare di Roma assieme a quei quattro ragazzi col pianoforte sulle spalle, che sono Venditti, De Gregori, Giorgio Locascio ed Ernesto Bassignano. E perché questa canzone così poetica, così bella, così riconoscibile a tanti anni e continua a essere così universale? Perché? Perché le notti di pizze fredde, di calzoni, di sogni, che so, di coppe, di campioni, di lacrime, di preghiere, sono le stesse di oggi. Quando un artista riesce a fare questa trasfigurazione così chiara e così a tempore, allora veramente sei nell'Olimpo.

solo finale I Nomadi con Gioia né Dolore, a proposito di artisti e di cantanti che diventano colonna sonora di tutte le generazioni. Loro da 63 anni hanno venduto 16 milioni di dischi, un risultato, quando ancora io ci tengo, lo preciso sempre, il disco si doveva acquistare in maniera fisica, non c'era l'acquisto virtuale. Recentemente si sono esibiti in Italia, in Emilia Romagna, a Misano Adriatico, e Beppe Carletti, cofondatore del gruppo assieme al compianto Augusto Dall'Oglio, ha raccontato il grande brivido, anche perché erano molto vicini a Riccione, dove erano proprio nati un po' di anni prima, con grande emozione di rivivere quel periodo in cui poi hanno scritto tantissime canzoni che sono diventate colonna sonora di molte generazioni, con un repertorio così vasto che il loro concerto avrebbero potuto dividerlo in svariate sere ed eseguirlo una sera dopo l'altro. Mi piace quando chiedono a loro qual è la forza dei Nomadi. Loro dicono: è stato metterci al pari della gente che ci ascolta e di non far sentire mai che eravamo noi sul palco. Mi sembra un'idea bellissima. L'arte è qualcosa di straordinaria che riesce sempre a curare i nostri malumori, la musica soprattutto, e il fatto che sia così colorata e variegata dà a noi la possibilità di scegliere esattamente quello che dobbiamo ascoltare. Non ci facciamo scappare un altro compleanno, il 6 luglio sono 80 anni per Tocchigno, che ricordiamo ha messo un piede nella musica italiana, non soltanto con Ornella Vanoni, in cui ha realizzato La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, ma attenzione perché a un certo punto Gianni Daldello, dirigente della CGD, si mise in testa che Tocchigno, che aveva fatto svariati successi, aveva realizzato svariati successi in Brasile con Vinicius de Moraes, poteva realizzare una canzone in lingua italiana. Allora Maurizio Fabrizio, autore di due canzoni che ricorderete, vincitrici di Sanremo, Storie di tutti i giorni e Sarà quel che sarà, bellissime tutte e due, fu incentivato ad incontrare Tocchigno. Si misero insieme e uscì la canzone Acquarello, che fu la prima idea musicale che venne a tutte e due. Durante il loro incontro si misero al piano e realizzarono questa canzone, che è un pezzo dolce, fantasioso, con una poetica dal sapore naif, che sottolinea con emozionante ingenuità, io direi, il percorso di ognuno di noi. Racconta la vita, che può essere interpretata con gioia, in modo giocoso, con una fantasia molto molto particolare e vicina alla logica brasiliana. Il finale però è inevitabilmente amaro, si chiude con "siamo tutti in ballo", dice la canzone, "siamo sul più bello", un acquarello che poi scolorirà. Canzone che non ebbe soltanto successo in Italia e che fu eseguita anche al Festival di Sanremo, ma Acquarella ottenne anche un grande successo in Sud America. Ci fu anche una vertenza, lo dico, con Vinicius de Moraes, ma poi risolta e tutto andrà bene.

molto bella, e devo dire erano bellissime anche tutte le produzioni con Ornella Vanoni. Tocchigno e Ornella Vanoni hanno fatto e realizzato pagine di quel momento musicale davvero eccezionali. Siamo arrivati in quel punto di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana non può perdere questo programma, ma soprattutto che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e digitando appunto Un'ora per voi. Ma il 5 luglio del 2021, all'età di 78 anni, proprio il 5 luglio, 5 anni fa, ci lasciava Raffaella Carrà. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea tra l'altro che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. Ennesimo gesto d'amore, io dico, verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Di Raffaella si potrebbe parlare ore. Simpaticissima, dotata di una semplicità spiazzante, la sua risata, non aveva avuto figli, ma aveva adottato a distanza un sacco di bambini, e poi aveva lanciato un nuovo stile, uno stile moderno, aveva azzardato col suo tucca-tucca, ovviamente aveva turbato l'allora censura in Italia per questo sensuale ballo. Solo dopo l'esibizione, assieme ad Alberto Sordi, molti di voi la ricorderanno, il ballo superò le polemiche iniziali diventando un autentico fenomeno popolare. Raffaella Carrà ha cantato, è diventata famosa in Spagna, hanno costruito su di lei programmi di grande successo come Canzonissima 1970, Pronto Raffaella, e poi le canzoni che poteva eseguire in quel modo soltanto lei. Non possiamo che concludere dedicando un meraviglioso e nostalgico pensiero a Raffaella, dicendo che se non ci fosse stata lei ai vari carnevali, noi non potremmo ballare scatenandoci una canzone come questa. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

wish you have a great Sunday here on Retetre. You're in the mix with DJ Nick, qui sul Sunday Disco Society. Nostra prossima canzone viene da Late Night Tough Guy, da Sydney, Australia. My People. Questo fa una sample, un bit of a re-edit of I Keep Forgetting, da Michael McDonald, 1982. Che anche è stato usato in diverse canzoni. Il più famoso era Warren G. Let this one wash over you like a nice summer breeze.

Hard to get enough of that song in whatever form it comes. Rete tre ragazzi. Nostro prossimo è anche un classico da 1997. Blue Boy, Remember Me. Questo brano prende un sample da Malena Shaw, Woman of the Ghetto, che abbiamo ascoltato un po' di settimane fa. Everything's connected here on Sunday Disco.

You're in the mix with DJ Nick qui su Rete 3, questa è Sunday Disco Society. La prossima canzone, ma soprattutto la versione, penso che mai ascoltato. Questa è The Police, Londra 1979, Walking on the Moon. Però questo è un remix completamente rifatta da J-Art e Madan. Nice, dreamy, hypnotic.

Sal Soul Orchestra. Ooh, I love it. It's the Shep Pettibone 12-inch mix. La prossima mezz'oretta, più o meno, ce l'abbiamo insieme. Andiamo in una versione un po' più house, disco, funk vibe. Stay tuned here on Rete 3 for more.

0: mio Dio!
1: Ci siamo!
0: Oh mio Dio!
1: Ci siamo!
0: Questa è la puntata pilot. Udite, udite!
1: The first one!
0: Siamo tornati, Mother and Father!
1: Che bello, sì, non in veste di quattro quartini, ma di
0: quattro quartisti! Di centrocampisti!
1: Di cool tapeisti, sì, perché inizia per la prima volta Cool Tape, il nuovo programma che vi accompagnerà tutte le domeniche pomeriggio nei vostri, nelle vostre uscite, nelle vostre faccende.
0: Esatto, le vostre giornate al Lido.
1: Sì.
0: Io c'ho già la tracolla.
1: Tu sei preparatissimo.
0: Sì, sì, adesso prendo l'asciugamano.
1: Pensavo
0: quasi
1: la rincorsa.
0: Esco dallo studio a testate.
1: Così.
0: Per dirigermi al Lido.
1: No, allora, noi vogliamo che in queste due ore in nostra compagnia teniate vicinissimo il telefonino, pronti a cercare di capire quali canzoni
0: cosa
1: stiamo,
0: diciamo,
1: passando. Anche con il traduttore aperto. No, però per trovare,
0: sì,
1: tutti i brani che passiamo, perché ci facciamo una bella selectina di quelle,
0: certo,
1: croccanti croccanti.
0: Solo roba fresh per voi, ragazzi. Mi raccomando, orecchie attente e umore sempre alto.

0: della domenica pomeriggio su Rete 3.
1: Siamo già pronti per il sabato sera prossimo.
0: Praticamente
1: ma dai, ma
0: sì.
1: Estate, la domenica è anche sabato.
0: Esatto. Ma che ci frega.
1: Questi erano i Just for Fun, duo inglese, con la loro Paris.
0: Ah, io per me era Paris. E dipende in che lingua
1: Paris.
0: Vuoi,
1: sì,
0: vuoi leggerla.
1: O Parigi.
0: E allora, oggi ci sono veramente un sacco di brani di quelli che molto probabilmente in scaletta, in una scaletta normale su Rete 3 è difficile trovare.
1: Ma a noi piace fare mix. Io di
0: sì,
1: solito faccio mix.
0: Sì.
1: Tra l'altro, chi ha colto la citazione e chi non ha colto la citazione.
0: Lo diciamo, per, dato che è la prima puntata, vi raccontiamo anche un po' questo programma, come si evolverà nell'arco delle due ore, perché nella prima ora vi facciamo tutta una bella proposta musicale per godersi l'estate, insomma,
2: estate.
0: Una citazione anche questa,
1: anche
0: bellissima.
1: Questa sarà piena di citazioni, vi avverto già.
0: Ci vuole, ci servono. Nella seconda ora, invece, ci sarà, in questo caso, sarai tu ad aprire le danze.
1: Sarò io, a.k.a. non investi di Mattak, ma investi di Swinket. Perché dovete sapere che io faccio anche il DJ house e derivati, garage, eccetera, eccetera, minimal. E infatti, appunto, il nostro nuovo programma Cult Tape si baserà sulla prima ora di Selecta nostra, più commenti stupidi soliti
0: come sempre,
1: anche qualche chicca culturale, perché Cult Tape è cultura, bello,
0: bravo.
2: Hi.
0: Così deve essere.
1: E la seconda ora vi delizierò con un mio set.
0: Perfetto, vedi,
1: magari
0: ci abbiamo tutto.
1: Magari avremo anche qualche ospite in futuro, chi lo sa.
0: Noi non diciamo niente.
1: No, non diciamo niente. Spoiler.
0: Facciamo così, la cosa che vi diciamo è che vogliamo farvi sentire il nuovo pezzo di Tormento, ecco, insieme a Safe.
1: Spalmatevi la crema mentre ascoltate. Crema importante, eh?
0: Sempre.

0: yes, dal nuovo EP Antidoto.
1: Yeah.
0: Uscito, udite udite, per Oyster Music.
1: Sì.
0: Che è la nuova etichetta fresca fresca di Gue.
1: Di Gue Pequeño, esattamente.
0: Bella, infatti, bella mossa.
1: Bella mossa, anche il pezzo comunque molto stiloso, ovviamente.
0: Sì, doppio pezzo.
1: Esattamente, è un doppio, è come vestito doppio pezzo, questo è un doppio pezzo.
0: Ma sì, dai, gli switch beat ci piacciono.
1: Ci piacciono molto, e poi è bello come loro riescano comunque, due generazioni completamente diverse, praticamente possiamo quasi dire opposte in questo momento, si incontrano e riescono a tirar fuori due pezzi messi in uno in maniera molto coerente.
0: Certo.
1: E personale.
0: Con una vibe piuttosto, diciamo, classic, no?
1: Sì,
0: non
1: bravo.
0: Direi old school perché non mi piace dire old school, però
1: no.
0: Più classic, diciamo,
1: sì.
0: Più boom bap.
1: Funziona.
0: Funziona.
1: È un pezzo che funziona, appunto è uscito questo EP Antidoto che, come sempre, come ogni volta quando sentite le nostre voci, c'è una selecta musicale che vi consigliamo di andare poi ad approfondire sui vari portali, che così magari riuscite anche a trovare altri pezzi che vi possono piacere. Ci spostiamo in Francia, ti va?
0: Mi va.
1: Anche perché tu comunque col rap francese sei molto afferrato, cioè sei uno che ascolta.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Vedi come sei preparatissimo.
0: Mais oui. Tranquille, mec. Tranquille.
1: Tranquille. Andiamo da Rimkey, lui non so se lo conosci. È uno che gira da un sacco di tempo.
0: Dimmi di più.
1: È uno storico membro del collettivo Mafia K1 Fry. Mm-hmm. E in questo caso collabora con Leto per un pezzo che ha una vibe estiva
0: esagerata.
1: Pazzesca.
0: Io voglio sentirlo.
1: Pazzesca. Charbon e Diamant.
0: Eh beh. Ci sto.
1: Sono approvato?
0: Qua la mano.

0: Listening Cool Tape on Channel 3.
1: Esattamente questo è il nome del programma che state sentendo.
2: Cool Tape.
1: Cool Tape.
2: Ehi, raffreddiamolo questo tape.
1: Anche in questo caso, come prima per Tormento
2: e Safe. Mi piacciono un sacco le basi che usi sotto mentre parli.
1: Ti piace?
2: Sì, stiamo già entrando nel mood.
1: Siamo molto vicini, siamo molto vicini. No, dai, abbiamo appena iniziato, ma piano piano ci avviciniamo al momento mix. E quello che volevo dire appunto sul brano che abbiamo appena sentito di Rimkey insieme a Leto è un po' come quello che è stato fatto da Tormento insieme a Safe, perché anche qui Rimkey ha addirittura collaborato, per farti capire, con i Mobb Deep, e invece Leto è del 95, molto più giovane. Anche qua sono due generazioni, non dico confronto, però che si incontrano sul sul beat.
2: Ci piace. Allora ragazzi, io vorrei presentarvi un gruppo di produttori molto particolare. Si chiamano HLLS, li ho sgamati su Instagram, fanno i video tipo anonimi. Perché praticamente il video ci sono loro in giro e hanno tutti la faccia tutta arancione, cioè
1: non ho capito.
2: E non so come dire,
1: l'hanno si sono censurati.
2: Sì, si sono censurati, si sono autocensurati con un editing video.
1: Certo.
2: E non si sa le loro facce, non si sanno le loro facce.
1: Ah, sono,
2: hanno queste facce arancioni,
1: artisti unknown.
2: E sono del Regno Unito, e vi ripeto, si chiamano H.LLS.
1: Sì.
2: Hanno anche recentemente collaborato con Mahalia e niente, vi facciamo sentire Guerrillas giusto per così,
1: per aumentare BPM.
2: Sì. Per darvi quella scossa
1: vibe,
2: che magari non lo so, è molto moody comunque.
1: È molto moody.
2: Un po' UK Garage, un po' soul, un po' R&B. Guerrillas, HLLS.

di Livorno. Se caccia corre, giuro lo rincorro. Parto dalla Puglia per prendermi il mondo. Mi manca mia madre, ce l'ho come sfondo. Babi, cosa mi è rimasto di te? Una tua mutandina, un tuo capello biondo. 40 gradi giù a Bari, giuro che è un forno. Ho troppi piccioni attorno, mi sembra uno stormo.

0: ma che metafora è? Voglio una pila di soldi alta come Marta D'Addato.
1: Incredibile.
0: Tra tutte le metafore che c'erano.
1: Lo diciamo anche per chi magari non conosce Marta D'Addato, è più o meno alta come te.
0: Come me, infatti Marta, se mi stai ascoltando.
1: Marta D'Addato.
0: Vediamoci. Creiamo Marta e Fanchinano.
1: Bello.
0: Dai, ti prego, bello. Farebbe ridere.
1: Questi erano i cari Disgacha. Insieme a Sala.
0: Sala come beatmaker, insieme a Andri the Hitmaker.
1: Esatto.
0: E featuring Young Hash.
1: Esattamente.
0: Direttamente prima, da Bury.
1: Prima con la collaborazione tra loro. Da Bury. Non si sentiva.
0: No. Lui proprio la nasconde questa cadenza. E ce la fa benissimo.
1: Posso dire, uno di quei pezzi che sulla carta non gli dai un centesimo, dici vabbè, che cos'è che avranno tirato fuori questi, poi l'ascolti e ti metti a ridere, quindi va bene.
0: Quindi è tutto di guadagnato, perché ridere fa bene.
1: Esattamente, è uno di quei pezzi che fa bene alla salute.
0: Esatto, salute ragazzi.
1: Salute. A tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari dal fiume, dal Lido.
0: In riva al lago, in riva al mare.
1: Prendersi
0: magari
1: un po' di...
0: uno ci porta anche in vacanza con la radiolina.
1: Perché no? Andiamo con un'altra artista. In questo caso l'ho scoperta completamente, ma questo succede spessissimo. Capiti nell'algoritmo giusto e trovi quel cantante, quella cantante che ti colpisce.
0: Ti stava aspettando.
1: Ecco, in questo caso c'è una rapper cantautrice giamaicana che è una delle, a quanto pare, più famose nel discorso delle dancehall, che è Shinsi.
0: Cinzia praticamente. Cinzia. È Cinzia tradotto in inglese.
1: Esattamente.
0: Cinzia.
1: Lei è una delle più importanti, insomma, nata a Spanish Town e appunto è partita da molto tempo fa e poi è riuscita comunque a collaborare con Rihanna, Kanye West, Megan Thee Stallion, Chainsmoker, quindi non è una delle ultime arrivate.
0: Sì, esatto, diciamo che non è proprio la prima.
1: Ha pubblicato questo Brock Sweet, che è un nuovissimissimo pezzo da parte sua e secondo me cercherà, anzi riuscirà a non farci rimanere fermi sul posto.
0: Convincimi.

0: promuovere questo nuovo singolo ha pubblicato un po' di video dove lei fa pole dance, che è una delle cose secondo me molto complicate al pari del calisthenics, quindi sì. ti appendi, fai giri,
1: certo.
0: con appunto sotto parte di questo pezzo che poi ci ha ricordato, lo ricorderà a tutti quanti credo, proprio il brano fatto con
1: ma certo
0: Brian and Tony Gold, però da Shaggy arriva. Sì.
1: Direi che ce lo ricordiamo.
0: È proprio questo.
1: Molto estivo anche questo.
0: È molto estivo. Sì. Molto estivo.
1: Ci piace. Molto estiva anche la vibe appunto dell'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato. Io voglio regalarvi questa chicca, se non la conoscete, vi svolto la giornata.
0: Ah.
1: Sto parlando di un pezzo di un disco che è uscito nel 2023 e sto parlando di Aminé e Kaitranada che hanno fatto il disco che si chiama Kaitraminé. Si sono fusi insieme, hanno creato questo disco freschissimo dove ci sono dentro Big Sean, Freddy Gibbs, Pharrell Williams, Snoop Dogg, eccetera eccetera.
0: Lo facciamo anche noi? Fondiamoci,
1: seguiamo questa wave. Vi faccio questo regalo. Adesso sì. Ci sentiamo Forever. Così
0: al beat
1: a bruciapelo
0: Pharrell, tra l'altro.

0: ma lasciami un po' di gelato però, perché qua mi sembra che...
1: Scusa, ero disidratato. Idratatevi, raga, idratatevi, che sennò è un casino.
0: Però il gelato va mangiato piano, sennò ti fa quella roba brain freeze. Ti blocchi e no, non riesci più a ragionare.
1: No, ti svolto una cosa, ve la svolto anche a voi che state ascoltando. Vai. Se bevete o mangiate un gelato e vi si ghiaccia il cervello, avete presente quando vi si ghiaccia tutto? No?
0: Sì, perché senti proprio quella roba.
1: Esatto. Io ho un trick per farlo smettere.
0: Metti la lingua sul palato, no?
1: Sì, è quello.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: No, non è vero.
1: No, te lo giuro. Ma te l'ho già detto. Ma te l'ho già detto.
0: Ma perché la soluzione a tutto ti viene da starnutire? Toccati il palato con la lingua.
1: No,
0: ma
1: no,
0: sì.
1: No. Se ti viene da starnutire, morditi il labbro superiore.
0: Ma che male.
1: No, ma non non te lo devi staccare, basta morderlo.
0: Se ti viene il singhiozzo.
1: Ma scusa, metti... sei mai morso un labbro perché magari
0: per voi,
1: un po' agitato?
0: No.
1: Io sì,
0: tu me lo fai spesso.
1: Sì, ho più labbra proprio per questo.
0: Però appunto, ti viene il singhiozzo, metti la lingua sul palato, è sempre quella la soluzione.
1: No, per il singhiozzo io ho la soluzione per
0: Qual
1: tutto.
0: Qual è la soluzione per il singhiozzo? Sentiamo.
1: Allora, ragazzi, se avete il singhiozzo, prendete una fetta di limone, ci mettete sopra dello zucchero, ve la mangiate e vi passa istantaneamente. Se non ci credete, cavoli vostri.
0: Ma perché stai provando una cosa terribile per quello? Perché lo schifo di quello che stai provando, come si dice?
1: No, invece è molto buono. È molto buono perché con lo zucchero
0: è tipo bersi
1: si annulla l'acidità.
0: Quella bevanda famosissima.
1: Si annulla l'acidità del limone e senti il limone zuccherato.
0: Ah,
1: no? Però
0: dire.
1: Io ti dico, una volta avevo il singhiozzo, ero in un Irish pub e mi hanno portato.
0: Cosa ti hanno portato?
1: E mi ha portato
0: in un Irish pub
1: una fetta di limone con su lo zucchero. E bro, io ti giuro, te lo giuro, come l'ho messo in bocca, mi è sparito il singhiozzo. Provatelo.
0: Va bene.
1: Vabbè, Delta mi sfoccia. Di fiducia che riponete in me un po' ce l'avete. Provate, se avete il singhiozzo, mangiatevi una fetta di limone con lo zucchero.
0: Dai, ce lo segniamo. Facciamo questa cosa. Vai. Ho scoperto questo nuovo artista.
1: Cioè,
0: non l'avevo
1: ancora
0: mai
1: la ridarella. Ho detto talmente tante cazzate.
0: È giusto, ormai è così. Allora, ho scoperto questo artista, non avevo mai sentito prima d'ora. Si chiama Giuse Delizia. Non delizia come il gelato, che è una delizia.
1: Delizia.
0: Come in inglese, THE staccato Lizia.
1: Pazzesco, ma mi dicevi che fa parte di Maciste Dischi.
0: Esattamente, lui fa parte dell'etichetta Maciste Dischi.
1: Sì, e anche l'etichetta che ospita, ad esempio, Gazzelle.
0: Ah, vedi?
1: Sì, è un'etichetta, è l'etichetta indie, penso, più grossa in Italia.
0: E allora.
1: Quindi è bello apparecchiato lo
0: e
1: zio.
0: E allora, il tipo è pronto, è prontissimo. Ha appena pubblicato questa Super Giù, che secondo me ha la vibe giusta
1: è
0: per
1: super
0: godersi.
1: Giusta.

0: ma quanto è forte il caro Momodou Lamine Diallo.
1: Lamine Yamal.
0: Quasi, no, beh, no, quasi.
1: Che boccata d'aria fresca.
0: Fortissimo.
1: Fratello gemello.
0: Di London. Fratello gemello.
1: Fratello gemello. C'è un amico che ogni volta che mi vede mi dice: fratello gemello. Si chiama Aaron e lo saluto.
0: E tu? Ah, ciao Aaron. Ah, ciao Aaron.
1: Ciao Aaron.
0: E appunto.
1: Sai che.
0: Cosa?
1: Off topic, non c'entra nulla, fa un po' ridere. Io avevo salvato questo mio amico Aaron nella rubrica. E con un numero che non era suo, non so perché.
0: E come le hai salvato come gemello?
1: No, ma almeno due volte all'anno lo chiamavo e rispondeva sto qua, e ogni volta era sempre più arrabbiato, no, perché non mi ha minacciato,
0: scusami,
1: di cancellare il numero perché non ero, perché lui non era,
0: aspetta,
1: il mio amico Aaron.
0: Aspetta,
1: però ometto tutte le parolacce che ha detto.
0: Ma io, scusa,
1: ma potete immaginare.
0: No, ma adesso devo chiedere.
1: Roma mi ha sclerato, ma peso, ma più tu, di mio padre.
0: Aspetta, tu ti sei salvato il numero di un tuo amico,
1: sì,
0: in maniera sbagliata, hai sbagliato a scrivere
1: non
0: il
1: so
0: numero.
1: Non so cosa è successo, però.
0: E ogni volta che l'hai chiamato una volta ti sei accorto, no, che non
1: più
0: era lui.
1: Sì, ma
0: e poi hai continuato.
1: Sì, nel senso che sì, l'ho chiamato, però poi mi sono dimenticato di aggiornare il numero, no?
0: Certo.
1: Ho continuato la mia giornata. Poi la volta dopo ho provato a chiamarlo, mi risponde ancora sto tipo qua e mi fa: ma ancora? Ma non
0: ma
1: sono il tuo amico! Cancella il numero! Più vari minacce, parolacce.
0: Oh,
1: e ha fatto veramente ridere. Ero tanto così da salvarlo apposta per chiamarlo ogni tanto.
0: Una volta
1: e
0: all'anno.
1: Fare finta che penso che è il mio amico Aaron.
0: Ma non hai mai scoperto come si chiamava questa persona?
1: No, no, no, no, no. Ma non voglio neanche. Ma tipo se mi vede mi sdraia.
0: Ah, lui va apposta.
1: Sì, sì, non mi sopporta. Secondo me è tipo da un po' di anni che ha tirato un sospiro di sollievo. Cioè, finalmente non mi chiama più sto cretino.
0: Ha cancellato il numero.
1: Ce l'ha fatta a usare un telefono.
0: Magari si è chiesto cosa, punto esclamativo, punto di domanda.
1: Cosa? Se lo chiedono anche Whitey Frost, Whitey Teddy e Low Red, direttamente da Lounge Music, nuovo disco di Whitey Frost e Whitey Teddy. Milano, un'altra bella

0: parla male di me, forse è solo perché è una mia ex.
1: Se anche voi vi siete chiesti cosa? Loro, o perlomeno chi? Sono loro.
2: Whitey Frost, Whitey Teddy insieme a Low Red. Questa era
1: Cosa? Stavamo parlando durante il pezzo, giusto per capire un po', sono dei tipi che abbiamo sgamato un po' di tempo fa, o perlomeno tu me li hai fatti conoscere, li abbiamo passati un paio di volte.
2: Ma giusto il tempo di passarli e stanno svoltando tutto.
1: Capito?
2: Incredibile.
1: Cioè nel disco c'hanno
2: tutti, bro, tutti i top player ce li hanno. Allora c'hanno Promessa, Flaco G, hanno Gue, appunto Low Red, NP, e basta. Rove,
1: però è un po' sparito ultimamente, sbaglio. Aveva fatto un pezzo nuovo, ma non è che mi aveva colpito tanto. Vabbè, fa niente. Andiamo su un altro genere musicale, il compa.
2: Cos'è?
1: Esattamente.
2: Bella compa.
1: O è anche con la
2: N. È un genere che si ascolta in compagnia.
1: Poi, esattamente. Puoi dirlo anche con la N, K-O-N-P-A oppure K-O-M-P-A.
2: Oh, ascoltiamoci un po' di K-O-N-P-A.
1: Esattamente. È un genere musicale nato ad Haiti negli anni 50.
2: Haiti?
1: Sì, di Haiti. Questo genere musicale esiste praticamente solo lì. Poi dopo, vabbè, esportato nel mondo da tutti gli haitiani che sono riusciti a diventare famosi nella musica.
2: Certo.
1: In questo caso ne abbiamo uno. Si chiama Jouer Due Filet.
2: Ok.
1: Ti piace?
2: Mi piace molto. Fa anche rima.
1: Fa anche, beh, giustamente. Vai. Ha scelto un nome anche molto musicale. E lui è, possiamo dire, il roi du compa, il re del compa, l'artista che più di tutti ha contribuito proprio a portare questo genere haitiano fuori dai confini nazionali fino alle classifiche internazionali.
2: Pazzesco.
1: Ovviamente. Lui è cresciuto, diciamo, in Francia, però le sue radici sono quelle. E ha pubblicato questo nuovo pezzo, anzi, proprio un altro album intero, ma noi abbiamo beccato il pezzo Cash, che secondo me fa capire, e poi fa capire cos'è il compa.
2: Ok.
1: Sei pronto?
2: Sì, non vedo l'ora. Vai.

0: Allora,
1: pensavo fossi tu che parlava. Ho detto, è diventato giamaicano.
0: E così subito. Haitiano in cioè, questo caso.
1: Mi giro, mi rigiro.
0: sto compa, ti piace sto compa?
1: Ma sai che sì?
0: È fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, ovviamente c'ha questo sound mega. Mi viene da
1: isolano.
0: Dire. Sì, quasi caraibico. Cioè, quella roba che ti fa prendere, ti fa sì, ballare, sì, ti sì, fa sì. muovere.
1: Sì, che tu stai tipo nudo in spiaggia con le.
0: Come qualcuno ci ha mandato una foto, tra l'altro.
1: Nudo?
0: Sì.
1: Chi?
0: Guarda, è quello che chiamavi sempre.
1: Non è vero. Quello che chiamavo sempre. Il numero sbagliato.
0: Esatto.
1: Ha mandato foto non richiesta del membro.
0: No, no. E dai.
1: No, non richiesta. Appunto, no, non era richiesta.
0: Non era quello, non era quello. Le fantasie meno potenti. Tra l'altro. Ecco, azzerniamo
1: sì, non
0: noi.
1: Urlare, Alice.
0: E ormai si è, ha detto dovete tornare nel programma.
1: Sì, tornate
0: secondo.
1: In voi stessi più che altro che nel programma.
0: Comunque, l'avete sentito, l'avete capito, questo è un programma che vuole uscire dalle sonorità comuni che sentiamo a Rete 3 e espandersi fino a sentire il re del compa, il caro
1: ragazzi,
0: haitiano.
1: Sì. Anche se in realtà noi tra poco torniamo sui nostri passi perché
0: sì.
1: io questo pezzo qua che ti propongo l'ho sentito a Rete 3.
0: L'hai sentito a Rete 3?
1: L'ho sentito a Rete 3
0: ah.
1: tipo 12 anni fa.
0: Okay.
1: Però, però non lo sento da un po' su Rete 3.
0: E quindi hai detto perché non passarlo?
1: Perché non essere
0: riascoltarlo?
1: Perché non essere io l'artefice
0: sì?
1: del fatto che ci sia ancora questa canzone sulle frequenze di Rete 3?
0: Possiamo dire un back, il nostro capo fatine dei dischi, la fatina madre dei dischi che Yei Raba si è molto esaltata. Fa, ma chi è che ha scelto questo pezzo? Matta, che è il ragazzo del
1: veramente?
0: Sa. Vediamo se. Certo,
1: grande,
0: vediamo
1: Raba.
0: Se anche
1: grazie.
0: Voi condividete questa emozione.
1: Dai,
0: come quella nostra. Vai.
1: Entriamo nel mood house.
0: House.
1: Così. Ci piace.
0: Ben West Beach. Ti piace così?
1: Non insultarlo.

0: Beh, dai.
1: Mi piace.
0: È il mood da domenica questo.
1: Mi piace troppo, bro.
0: È una presa bene. Abbiamo sentito Something for the Weekend. E per questo weekend ci siamo noi a portarvi queste good vibes. E a passare del tempo tutti insieme.
1: A chiudere bene il weekend.
0: Giusto, giusto, giusto. Abbiamo l'ultimo pezzo. E poi arriva il mix. Tu sei pronto?
1: Sono prontissimo. C'ho già le cuffie su.
0: Io ti vedo.
1: Io ti vedo.
0: Io ti vedo. Sei prontissimo.
1: Sono pronto.
0: No, no, prontissimo. Quindi preparatevi anche voi, perché tra poco ci sarà Mattac alle macchine. Pronto?
1: Preparate quelle natiche.
0: Esattamente. E nel frattempo ti chiedo anche se sai cosa sono i combi.
1: I combi?
0: I combi, dopo il compa.
1: No, so cosa sono i combini.
0: No, che non sono... siamo da quella parte del mondo.
1: Ah, okay.
0: Siamo in Africa.
1: Allora no, non so cosa sono.
0: Zimbabwe.
1: Ok.
0: I combi sono dei minibus che sprecciano per le strade con altoparlanti a tutto volume e che appunto diffondono l'house sudafricana.
1: Non è vero.
0: Kwaito e Rumba. No.
1: Incredibile.
0: Niente. Sì. E l'artista che ho scelto per chiudere questa puntata si chiama Junior Simba.
1: Ok.
0: E lui, Junior Simba, lui è uno di quelli che da piccolissimo andava e rincorreva proprio questi combi, ballando, divertendosi.
1: Non ci credo, che king.
0: E questa roba qua gli è rimasta così all'interno proprio della pelle, dell'anima,
1: del tutto quanto,
0: che l'ha portato poi a fare appunto la musica che tra poco ascolteremo. Lui è diventato particolarmente famoso l'anno scorso, perché era il 2025. Nel 2026 continua a sfornare musica che funziona e che appunto ha queste sonorità house, perché appunto ci avviciniamo al mix, quindi è giusto tornare un po' su quelle sonorità, o perlomeno avvicinarsi sempre di più. E anche questa roba tipo il Kwaito e il rumba, che non è quello che avete a casa, che vi pulisce a casa, ma è proprio un genere musicale sudafricano. Io ve lo dico. E magari qualcuno ha visualizzato un robottino.
1: Ma
0: non è quello.
1: C'è un robottino che si chiama Rumba?
0: Sì.
1: Allora devo comprarlo.
0: No. Facciamo così, Junior Simba, Mans, ce l'ascoltiamo con Walter White, tra poco il mix di Mattac.
1: Not Zwinket.

0: attacca alle macchine, anzi Swinket alle macchine, che inizia il suo set in questo momento. Questa è Rete 3, Cool Tape.
1: Cool Tape.

0: la selecta della domenica pomeriggio. Così. Swing Cat alle macchine.
1: Let's
0: qui.
1: Go.
0: Questa è Cool Tape, solo su Rete 3, pronto a accompagnarvi ancora per un sacco di tempo, 45 minuti. Siamo partiti a bomba.
1: Ma così, ma dai, ma ci piace. Questo è Stusco, Space Funk, Colter per Cristassi.
0: Tu sapresti dirmi dello specifico che tipo di sound? Sentilo.
1: Questo è Minimal, brother.
0: Minimal.
1: Minimal Deep Tech.
0: Ve la lasciamo ascoltare.

0: Questo è Cool Tape. State ascoltando la selecta di Swingcat, che è anche un po' un AKA, possiamo dirlo, giusto?
1: Possiamo dirlo.
0: L'AKA di Matak quando si ritrova su una console.
1: Sui piatti, esatto. Piatti.
0: Cos'è che stiamo ascoltando?
1: Stiamo ascoltando i Funk Cartel direttamente da Londra con il remix di Take It Higher, che penso che qualcuno di voi conosca.
0: Conosce, ma certo. Infatti ci

0: 079 873 0703, il numero al quale ci state mandando i vostri vocali, ci state scrivendo, poi li passiamo settimana prossima. Facciamo così, noi ce li teniamo.
1: Venite all'after, raga.
0: Tanti comunque di apprezzamento per la selecta di Swing Cat per questa domenica Cool Tape. Vi ricordiamo tra l'altro che questo programma lo troverete poi, quando giustamente finisce la puntata, anche caricato sul sito rsi.ch. In podcast potrete riascoltare

0: Swing Cat,
1: Swag.
0: Swag Cat.
1: Mi stavi chiedendo che genere è questo?
0: Esatto, perché comunque siamo passati da un botto di generi. Prima c'era la minimal, adesso ci abbiamo.
1: Questo qua è un breakbeat, fratello. Ci sta con la tech house, così ogni tanto una bella svegliata con un breakbeat. Senti come drop, senti.
0: This is Cool Tape. I can't dance.

0: go.
1: Let's go. Come si chiama quest'ultimo pezzo?
0: Si chiama Angels di George Meadows.
1: Beh, chiudiamo alla grande con questo, purtroppo per oggi questa puntata, prima puntata di Cool Tape, termina tra un minutino circa. Ci siamo divertiti.
0: Io mi sono divertito, come prima puntata non è andata male. Spero che i nostri ascoltatori abbiano
1: goduto. Ti devo dire, dai messaggi che sono arrivati al nostro numero di telefono, tante persone hanno apprezzato il tuo mix oggi.
0: Oh, fantastico. Grazie ragazzi, troppo buoni. Non potevo leggerli perché ero troppo preso.
1: E giustamente, ci sta anche quello. Allora, noi ci riascoltiamo un prossimo mix tra una settimanella, perché come questa domenica, anche domenica prossima facciamo doppietta e torniamo con Cool Tape. Ci godremo le nuove uscite, ma non solo, tanta musica che ci può far compagnia mentre ci troviamo fuori, insomma, magari in spiaggia, magari al lago, al fiume, insomma, presi bene. E
0: sempre presi bene, brother.
1: Vediamo se ci saranno anche degli ospiti, lo scopriremo.
0: Lo scopriremo solo vivendo.
1: Esatto.
0: Non faceva così.
1: Ci risentiamo domenica prossima dalle 14 fino alle 17, non è vero?
0: No, devo rifarlo. Se no, dalle 14 fino alle 16. No, fino alle 17.
1: No, dalle 15 fino alle 17, sempre con Cool Tape, ma anche in replica il sabato sera con il mix, in questo caso sarà di Swing Cats.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Adesso la domanda nasce spontanea: perché non parlate come sempre prima della sigla, in mezzo, dopo?
2: Parlando di docce settimanali, docce domenicali.
1: Allora, domenica io mi faccio la doccia, ormai lo sanno tutti, l'unico giorno in cui posso fare la doccia. Però se un programma che viene presentato come un'offerta che non puoi
2: rifiutare,
1: c'è omertà. Quindi dobbiamo stare in silenzio.
2: Questo è il nuovo trend. Va bene, mi adeguo.
1: Lo sai che ho fatto richiesta non ufficiale, ma presto la farò, per cambiare la sigla.
2: Giustamente.
1: E vediamo che cosa accade. Che cosa si fa questa domenica?
2: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: C'è un errore, però.
2: Perché?
1: Non ti ho trasformato.
2: No, ma lo facciamo dopo. Okay. Lo facciamo per bene.
1: Va bene.

0: Qualcuno potrebbe dire, ma non me lo sarei mai aspettato da Madonna un tarari tatà e un tarara. E in realtà lei può dire anche questo, no? Non pensi?
1: Può fare tutto, può fare.
0: Sì, sì, ho visto ultimamente quanto lei... Adesso qua, aspetta, entro in un terreno...
1: Aia, mi devo preoccupare.
0: Sai che ultimamente in Times Square si è esibita...
1: Sì,
0: Quando si muove c'è... Cioè, non so se sono io che, sapendo che età ha, la giudico... Come dire, poverina, adesso si rompe.
1: Ah, ok, un po' preoccupato.
0: Perché fa comunque spaccate.
1: Sì, è ancora molto
0: elastica. Sì. Diciamo. Oppure è così. secondo te?
1: L'hai presa molto alla larga e mi sono perso a metà.
0: Ma ciò non...
1: il nocciolo della questione.
0: Non lo so, non importa. Signore e signori, ci sono dei momenti in cui nella vita bisogna prendere delle dure e precise. Che cosa?
1: Decisioni.
0: Decisioni, posizioni, ve lo dico. Lui è il solo, l'unico e inimitabile. E ce l'abbiamo solo noi, Tiè, il Cavaliere Oscuro. Per autografi, mettersi in fila, per serate, scrivete a rete3@rsi.ch. Quanto vai?
1: Io vengo gratis.
0: Gratis? Vabbè, lui è Davide Saffiero, alias il Cavaliere Oscuro. Io sono Marco Di Gioia e si inizia con che cosa? Con la trama Speedy Gonzales?
1: Ma questo purtroppo è nelle tue mani, quindi mi devo adeguare.
0: In realtà non c'è più tempo, ascoltiamo musica.
1: Bene.

0: Ma tu capisci cosa sta dicendo? Perché così canta così. Però bisogna essere capaci di farlo.
1: Ma certo, molto difficile. Manca
0: birth,
1: da capire.
0: Birth, col vento. Birth. Più in alto, appena ascoltata su Rete 3, al telefono, aspetta un attimo. Cose di cinema, ci sei? Non c'è. Aspetta, perché non c'è? Ah sì, adesso devo fare così. Ci sei?
2: Certo che ci sono, c'ero anche prima.
0: Ah, c'eri anche... ma non c'eravamo noi, guarda. Quindi siamo arrivati in modo diverso. Ciao Claudia, come stai? Tutto bene?
2: Ciao a tutti, ciao amici di Rete 3, io sto benissimo, sono qua per consigliare un film perfetto per quest'estate.
0: Oh sì, è bello fresco?
2: Sì, più o meno.
0: Allora, ha un titolo che io già lo reputo io il cavaliere abbastanza cacofonico, dillo tu però.
2: Il titolo è Messaggi per Isabel.
0: Ma mamma mia, cioè Messaggi per Isabel, si potevano un pochino concentrare di più quelli che sono gli addetti alla traduzione in lingua italiana, no? Non sei d'accordo?
2: Vabbè, no, è un buon adattamento. Voicemail for Isabel.
0: Voicemail è più figo, secondo me. Va bene, di che cosa? Allora, innanzitutto, sì, Claudia dice di cose di cinema, sì o no?
2: Per me è sì.
0: Ah, attenzione, allora qui dobbiamo capire bene di cosa parla?
2: Allora, è una rom-com, perché...
0: Aspetta Claudia, rom-com cos'è? Rom-com.
2: Commedia romantica.
0: Ah, ok, no, scusa, romance, noi siamo un po' indietro. Comedy. Siamo boomer noi, quindi, ok.
2: Quindi una commedia romantica per tutti gli ascoltatori che non sanno il termine rom-com, adesso lo sapete. E parla di questa... queste sorelle che si vogliono molto bene, una delle due è malata e purtroppo ci lascia nei primi minuti di film e l'altra sorella usa il vecchio numero, diciamo, di telefono per lasciarle dei messaggi in segreteria, la usa un po' come sfogo, un po' come diario personale. E la parte interessante del film è che questo numero di telefono della sorella scomparsa poi viene riassegnato a un ragazzo, ovviamente belloccio, perché sia mai che mettono uno
0: ma
2: brutto,
0: figurati.
2: A fare la parte del romanzo.
0: Ma tanto lo sappiamo che tu da Off Campus in poi, e poi vorrò aprire una parentesona, ma dopo la recensione di questo film Voicemail for Isabel ne riparliamo, e tu guardi solo gente bella, ma va bene, ma vai avanti, quindi c'è poco da andare avanti, alla fine ci sarà una copula, nasceranno i figli, la famiglia dimenticherà la sorella, no?
2: Non proprio, perché per quanto si possa pensare che questo film si vuole concentrare sull'amore, diciamo, della coppia, in realtà esplora più il superamento del lutto. E insomma, i temi sono un pochino più profondi.
0: Come sono leggero io, sì.
2: Amore.
0: Okay.
2: E quindi è bello per questo.
0: Come
2: non
0: script,
2: è una pesciata.
0: Come script, Cavaliere Oscuro, lei cosa ne pensa? Lei che mi è scrittore.
1: Diciamo che siamo un po' lontani dal mio genere, però insomma.
0: Non è male come idea.
1: No, no, l'idea è che mi ricorda un po' quel film con Gerard Butler, PS I Love You, possibile, sì, che lui lasciava i messaggi alla moglie, che c'era questa storia dei messaggi letti dopo.
2: Fa riferimento a un vecchio film del genere, ma in questo momento non ricordo il titolo.
0: Okay.
2: Potrebbe essere però quello che
0: a me viene in mente però anche un film con Keanu Reeves, se non sbaglio, e adesso
1: sì,
0: come aspetta,
1: la casa sul lago del tempo.
0: Esatto.
1: La casa sul lago del tempo.
0: E lei è bellissima,
1: Sandra Bullock,
0: che sostanzialmente c'è uno sfasamento temporale,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Però non c'erano, c'era le email, no, non c'erano.
1: C'erano
0: la segreteria c'era, ma lì si usava una lettera scritta,
1: esatto,
0: se non sbaglio.
1: Più romantico.
0: Sì, è molto bello quel film, trovo. Va bene, insomma, quindi l'hai promosso, se avete voglia per rinfrescarvi le giornate o rattristarveli, perché dipende un po' come intendete la visione di queste rom-com, che sta per romantic comedy. E quindi il titolo, ricordiamolo,
2: Messaggi per Isabel o Voicemails for Isabel.
0: Ok,
2: lo vuole più cercare.
0: Gli attori sono, io non li conosco, Zoe Deutsch, se si pronuncia così, o Deutsch, pronunciata alla tedesca, e Nick Robinson.
2: Come non li conosci? Sono famosissimi.
0: Ma chi è il maschio e chi è la femmina, prima di tutto? Zoe sarà la femmina e Nick il maschio, no?
2: Zoe, sì.
0: E
2: sì.
0: Chi
2: hanno
0: sono?
2: Fatto... Ma loro fanno sempre questo stile, questo genere di film, un po' queste commedie romantiche. Sono due attori molto giovani, molto carini.
0: Certo.
2: Lui ha fatto un film che si chiama Tuo Simon.
1: Ah sì, molto... quello era carino.
0: Non l'ho visto. Ok, beh, film che sono stati candidati, no? Se non sbaglio a... Ai Razzie Awards. va bene, rimani in linea perché poi dobbiamo riaffrontare il tema off campus perché ci sono delle novità.
2: Oh, vai.

0: Ed Sheeran con Don't su Rete 3. Abbiamo ancora al telefono Claudia di Cose di Cinema. Allora, Claudia, settimana scorsa ci hai omaggiato della tua presenza fisica qui, che è stato molto bello, grazie ancora per essere stata dei nostri. Ma il tempo passa, ci hai parlato di Off Campus l'altra volta, io protestando. Adesso io sto guardando questo marketing osceno che stanno facendo gli attori di Off Campus. Non so se ne sei al corrente.
1: Dipende cosa intendi per marketing osceno. Ho visto qualcosina, non mi sembrava osceno.
0: Calma,
1: però,
0: calma, Claudia, calma.
2: Allora, è di parte.
0: Allora, io siccome protesto perché sono geloso, non ho quegli addominali lì e mia moglie, ormai lo sapete, è addicted. Va bene, ma a parte la gelosia che a 48 anni potrei anche superare, ma non la supererò mai, sto vedendo questi tre, il biondo, il ricciolo e il moro, che sono i protagonisti, non lo so, io non ho mai visto neanche mezzo secondo, questi belli modelli.
1: Sì, il moro, di mori ce ne sono tanti. Il ricciolo immagino che sia Belmont Cameli.
0: È quello meno bello. Meno bello, nonostante come il nome, quello meno bello.
1: Vabbè,
0: non dico io. Poi c'è il biondo Big Jim lì che si chiama. No, sembra I Man che si chiama.
1: È un biondo. Che interpreta Dean Di Laurentiis, che si chiama Stephen Callin, credo che si pronunci.
0: Ah, ok. E poi c'è l'altro, quello che se la mena, ma quello che arriva e fa i ballettini prima delle interviste alla TikTok. Ma come sei messo? Ma perché? Ma chi ti credi di essere?
2: Devo dare
0: dica
2: una,
0: qualcosa.
2: Una camomilla di gioia perché la vedo veramente infervorata.
0: Beh, non pensate che sia. Sì, prego, Claudia.
1: Insomma, credo che il balletto sia un obbligo a questo punto. Come perché sono? Non è neanche l'unico che lo fa.
0: Ma allora immaginatevi la scena, per chi non l'ha vista, così contestualizziamo.
2: No, ma immaginati Paul Newman, per dire, Clint Eastwood che si mettono a fare un balletto.
0: O Keanu Reeves.
2: No. Cioè, è una questione, sono troppo vecchio, mi arrendo.
0: Colin Farrell che arriva prima dell'intervista, inizia a fare su e giù con i pugnetti, no? Come se stesse pedalando sulla cicletta. Con quelle espressioni tutte così, e poi sì, è tell me. Ma va. No! Cioè, ma è insopportabile. Prego.
1: Sei geloso e non ci possiamo fare niente. Dillo che vorresti essere tu lì a guardare quei balletti.
0: No, io vorrei essere lui, non avete capito? Io vorrei essere lui.
1: Ah, ecco.
2: Ma sta lavorando sugli addominali, posso confermarlo, sì, perché sì. Anche qui in studio lo vedo.
0: Certo. Va bene, era questa novità. Grazie Claudio, un bacione, alla prossima. Grazie per essere stata con noi.
1: Alla prossima.

0: mi diventa un po' pubblicità, no? Così in questa coda un po' no?
1: Tipo pubblicità di una macchina.
0: Sì.
1: Che la vedi che sfreccia.
0: Sì, o canzone da chiesa.
1: Perché da chiesa?
0: No, questo coro così. Okay. Robbie Schulz, cosa mi combini? Questo remix di Love Tonight appena ascoltato su Rete 3, ma adesso non c'è più tempo perché finalmente ci occupiamo del palinsesto.
1: Ah, bene.
0: Dopo, aspetta, la bellezza di quasi mezz'ora.
1: Ottimo.
0: Vabbè, meglio tardi che mai.
1: Ah, certo.
0: Si inizia, trama spingi Gonzales.
1: Alla vigilia del 4 luglio enormi astronavi aliene si posizionano sulle più importanti città della Terra. Un esperto di elettronica intuisce che gli extraterrestri hanno intenzioni bellicose e sono in procinto di sferrare un attacco su larga scala.
0: Per la serie Canta che ti passa, perché domenica dobbiamo fare così. Senti come trascina.
1: Beh, è vero, io non ho più fiato però.
0: Di più. Poi tutti si aspettano che io tronchi perché faccio,
1: esatto,
0: questa cosa qui.
1: Sarebbe,
0: e invece no.
1: Sarebbe ora.
0: Allora ancora un minuto di canzone.
1: Che bello. Vabbè, dicevi sul serio, cioè.
0: Certo. Senti che allegria. E dai che si riparte. A me piace il quello, è di gusto proprio. Vabbè, dai, come sempre, è finito. Anche
1: procediamo,
0: il gong arriva.
1: Procediamo.
0: E procediamo perché si tratta di un film che ovviamente non abbiamo annunciato e lo dobbiamo fare.
1: Ma immagino, dici, che l'avrete capito, però insomma, a scanso di equivoci, è Independence Day.
0: Independence Day, che quando va in onda?
1: Va in onda martedì 7 luglio 22:50 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
0: Ok, di Roland Emmerich, no?
1: Esatto.
0: Allora, che poi hanno fatto il seguito.
1: Purtroppo, aggiungerei purtroppo, 20 anni dopo è arrivato un sequel fuori tempo massimo che preferiremmo dimenticare.
0: E si intitolava Dependence Day? Com'è che si intitolava quella?
1: Independence Day Rigenerazione.
0: Mamma mia.
1: Ma vabbè, Rigenerazione proprio per niente, perché vabbè, sorvoliamo sul sequel, fortunatamente noi passiamo l'originale.
0: L'originale, allora, il Pentagono aveva detto di no perché l'esercito americano aveva accettato ai tempi proprio di collaborare e prestare i mezzi per i film, poi hanno letto la sceneggiatura e hanno visto, diciamo, come dire, i troppi riferimenti all'Area 51 e hanno fatto un po' retromarcia e hanno detto: sapete che c'è, noi sgommiamo
1: Speedy Gonzales.
0: E poi per fare su a tutte quelle esplosioni ho letto spettacolari, dico la verità, hanno usato un numero record di modellini in miniatura.
1: Esatto, e questo è proprio il bello di questo film, che è proprio all'inizio della grafica digitale, subito dopo Jurassic Park, però fanno ancora le cose manualmente, quindi sono un sacco di modellini ed è per questo che gli effetti speciali tutto sommato reggono ancora oggi.
0: Allora, io penso agli artigiani, gli artisti che hanno realizzato quei modellini
1: e poi qualcuno glieli fa saltare per aria.
0: Emmerich, regista, urlava: azione! Ore e giorni di preparazione in un nanosecondo di studio.
1: Deve essere doloroso.
0: Altre curiosità che vi possono spingere, perché noi vi raccontiamo queste cose mica perché così vi spingiamo, no? Trama spingi Gonzales,
1: esatto,
0: si dice, a vedere il film. Will Smith è stato un po' l'improvvisatore assieme a Jeff Goldblum, sono quelli che vabbè improvvisavano le scene tanto famose come quella battuta famosa che è stata fatta all'alieno da parte di Will Smith.
1: Benvenuto in America.
0: Esatto, e non era sul copione. Ecco,
1: beh, è un po' il film che l'ha lanciato nel mondo del cinema. Lui veniva già dalla serie TV Il Principe di Bel-Air, poi aveva fatto Bad Boys, ma non era ancora una superstar, e questo film l'ha lanciato definitivamente.
0: Sì, dare schiaffi in giro. Che film stiamo girando? Si domandavano, perché questa è bizzarra come cosa, non so se lo sapevi, ma l'attore Robert Loggia era convintissimo all'inizio di stare girando una parodia comica. E no, questa è bella, sai perché? Perché per errore gli avevano detto di guardare come riferimento del film, per prepararsi, L'aereo più pazzo del mondo.
1: Ma perché?
0: Invece del Disaster Movie Airport.
1: Ah, ok.
0: Ecco, lui ha visto L'aereo più pazzo del mondo e ha detto: vabbè, allora andiamo a fare un comico.
1: Questo non la sapevo, però è bellissimo.
0: Sì, vabbè, ed è così che funziona. Allora, quando?
1: Martedì 22:50 sulla 1, poi 7 giorni sul Play.
0: E questa è un'offerta che non puoi rifiutare. Come la programmazione musicale di Rete 3, ora annunciare dischi del genere a me fa molto strano. Però è vero che ci sono le nuove leve che ascoltano Rete 3, i più giovani che dicono: ah, però cioè, perché sai che parlano così
1: certo.
0: Anche loro come i registi americani esatto. Quando si parlano tra di loro, quindi è giusto far conoscere musica, e che musica del genere. Vasco Rossi, Siamo soli su Rete 3.

0: siamo soli,
1: siamo talmente soli che in realtà c'è tanta gente che ci ascolta. Vasco Rossi.

0: doloroso.
1: Sì, sul trauma dei reduci, no?
0: Esattamente, proprio un grido di dolore post bellico.
1: Io, allora, è dell'82, dicevamo sì. prima, io avevo 5 anni, tu?
0: Io non ero ancora nato.
1: Lei
0: nato
1: si vergogna. Si vergogni di non essere nato quando ero già nato, che dimostra che io sono più anziano di lei.
0: Ma di poco, dai.
1: Di sì, poco. di poco. Effettivamente, quando guardavo io Rambo, alla tenera età di 5, ma forse non proprio quando è uscito, ma qualche anno dopo, avevo quel senso di fastidio che non riuscivo a condurre in una vera emozione di ansia o di...
0: Certo, è un film che ti mette comunque alla prova, è molto triste, è molto doloroso e non è il Rambo al quale siamo abituati a pensare,
1: nell'immaginario, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: dell'eroe patriottico tutto muscoli. Qui è veramente un reduce che soffre, tant'è che nel film originale e non uccide nessuno. Lui fisicamente non uccide nessuno, causa inavvertitamente la morte del poliziotto.
1: Mi è capitato.
0: Inavvertitamente, tra virgolette, insomma, però non è il Rambo sparatutto al quale siamo abituati.
1: È vero, forse per ragioni di marketing quello. Comunque Sylvester Stallone non era la prima scelta, prima di lui, questo mi piace sempre raccontarlo nei film quando accade, per il ruolo di John Rambo erano stati valutati Al Pacino.
0: Sì. È un po' poco, è un po' piccolino.
1: Beh, però Al Pacino come reduce di guerra ai tempi poteva forse funzionare.
0: Sì, però qui si parla di guerriglia urbana, guerriglia nei boschi e sopravvivenza. Ma non ha proprio il fisico.
1: Però, però sai,
0: diciamo,
1: che gli attori cambiano, no?
0: Questo è vero.
1: Quindi
0: è
1: poteva ingrassare, ingrossare. O ancora era stato opzionato Steve McQueen, ecco lì.
0: Steve McQueen. Beh, sarei stato curioso di vedere un suo Rambo. Però qua è anche l'intelligenza di Stallone, che è anche sceneggiatore, quindi poi lui ha preso in mano il film. E volevo ricordare che lo mandiamo in onda per i suoi 80 anni. Lui li compie adesso e abbiamo già trasmesso Cobra ieri e domani trasmetteremo anche Samaritan. Chiaramente Rambo è il film, uno dei film più identificativi insieme a Rocky.
1: E il finale è stato censurato dal pubblico, nel senso, per il pubblico, perché proprio nel finale originale Rambo moriva suicidandosi, sì, davanti al suo mentore,
0: esatto,
1: il colonnello Trautmann.
0: Esatto.
1: E poi invece i test di screening alle anteprime, insomma, quelle un po' più non ufficiali, hanno detto: sai che c'è?
0: È un po' cupo come finale. I classici. Avevo letto che Stallone in persona aveva molto insistito per non farlo morire.
1: Ah, ok, certo. Uno che ti dà, cioè uno
0: e così
1: che
0: ha fatto il 2, il 3, il 4, il 5.
1: Ma quello è sicuro. Ma uno che ti dà tutti quei soldi per un film con l'occasione di fare un franchise, cioè, per dire.
0: Beh, diciamo che è stata una scelta furba alla fin fine.
1: Franchise o franchising?
0: Franchise.
1: Franchise.
0: Sì.
1: Franchising quando apri
0: Mac quando apri un Mac in franchising. Auguri Stallone.

0: Pensa nella mia testa che riflessioni faccio mentre ascolto questo disco intitolato The Time of My Life su Rete 3. È meglio Benson Boone che suona meglio o Boone Benson? No, davvero, pensa.
1: Boone Benson suona meglio, no?
0: Boone Benson. Però Benson Boone chiude
1: Benson
0: di più.
1: Benson Boone forse. Però va un po' in calando.
0: Ah,
1: un Benson.
0: Però la loro...
2: Certo, qua facciamo filosofia proprio.
0: No, vabbè, io ci tengo a presentare i miei artisti. Ci hanno rimproverato dalla direzione dicendo vabbè, ma ha fatto una grande presentazione di Rambo. Quando? Quando
2: giusto,
0: va in onda?
2: Vero,
0: lo abbiamo già detto, ma ritimbralo.
1: Ripetiamo, mercoledì 8 luglio 22:40 sulla 2 e poi soprattutto recuperabile 30 giorni sul Play, per cui avete tutto il tempo, se non l'avete già visto, di riguardarlo.
0: Adesso Ale, oh...

0: in mezzo a questi lamenti vorrei che tu pronunciassi il nome dell'artista, vai.
1: Ma non lo vedo. Non lo vedo. Eccolo lì, Joria Smith.
0: Joria?
1: Joria.
0: Joria.
1: Joria.
0: Giorgia.
1: Giorgia.
0: Giorgia.
1: Giorgia.
0: Giorgia.
1: Giorgia.
0: Giorgia. Giorgia con What's Done Is Done su Rete 3. È arrivato il momento di
1: Credibility Zero.
0: Ma sarà veramente zero? Iniziamo subito.
1: Lo scopriamo.
0: Prendiamo degli attori, mettiamo in dei ruoli loro, mettiamo loro.
1: Si
0: dei,
1: gioia, si, dei, si è grippato.
0: Li mettiamo in dei ruoli poco credibili, però valutiamo. Jude Law.
1: Ok.
0: Addetto alla sicurezza al supermercato.
1: Sì, potrebbe, è molto
0: credibility?
1: Affascinante. È 50-50?
0: Allora, con la pettorina catarifrangente davanti ai carrelli della Lidl?
1: Però con quegli occhi, eh?
0: Siete sicuri? Funziona?
1: Avrebbe grande successo.
0: Dovrebbe controllare che nessuno rubi le merendine.
1: Secondo
0: e invece
1: me le signore ruberebbero apposta.
0: Dici?
1: Per farsi fermare da Jude Law.
0: Ma non lo so, secondo me con quella lì sembra che stia aspettando un elicottero che arrivi dal cielo per scappare. Vabbè. Nessuno può mettere il fischietto al collo a Jude Law. Sai che le guardi, si fermi. Vabbè, Kate Blanchett.
1: Bella, brava.
0: Tecnico del gas.
1: No, non ci siamo.
0: In
1: no.
0: giro per il mondo.
1: No, tecnico del gas, non ce la vedo.
0: Lei che bussa così, con la tuta blu, tu apri, lei ha la valigetta degli attrezzi e ti chiede posso entrare. Credibility?
1: Zero.
0: Zero?
1: Sotto zero.
0: Ma secondo me, allora, se dovesse mai lei venire a controllare la caldaia, sei tu che diventi una caldaia.
1: Sì, è probabile.
0: Vabbè, credibility zero. Ultimo, Daniel Day-Lewis.
1: Beh, lui può fare tutto. Lui può fare tutto.
0: Sei sicuro?
1: Lui è talmente bravo che può fare tutto.
0: Addetto agli archivi apostolici segreti del Vaticano.
1: Ma sì, sì,
0: anche
1: ce lo vedo.
0: Boh.
1: Ce lo vedo un po' incupito, un po' triste, al buio. Che
0: tu prendi il numero,
1: archivi.
0: È il tuo turno. È lui che ti chiama come se stesse per dirti qualcosa che ti cambierà la vita per sempre. Invece ti fissa 3 secondi, un po' di troppo. Tu torni a casa convinto di dover riconciliarti, secondo me, con la Chiesa in qualche modo.
1: Pentito, torni.
0: Esatto. E
1: vai a confessarti.
0: Col timbro in mano, secondo me, è già candidato ai Golden Globe. Funziona?
1: Funziona benissimo.

0: I Vatbook in chiusura di questa fantastica trasmissione che va sotto il nome di
1: un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Il Texas è diverso da tutti gli stati americani. Non c'è nulla che assomigli al Texas. Innanzitutto le dimensioni, il quintuplo rispetto agli altri. Si può fare anche centinaia di chilometri senza vedere un'anima viva. Le città smisurate, verticali, inique, lontanissime dagli standard pur particolari del resto d'America. E poi tutto è Texan size, è letteralmente più grande, da quello che mangiate ai letti dove vi sedete, alle dimensioni delle tette delle donne che per molti sono le più belle del mondo. All'interno del Texas c'è Dallas, che è diversa dalle altre città texane. Perché si va a Dallas? Beh, se non vi interessate di petrolio, i motivi possono essere tanti, però è più probabile che sia per andare a vedere il luogo dove è morto il presidente Kennedy. C'è un posto che si chiama John Kennedy Memorial Plaza e c'è un altro posto che si chiama The Sixth Floor Museum, esattamente il luogo dove si ritiene al Depository Building che partì il colpo di Lee Oswald che uccise il presidente. C'è una commissione, la commissione Warren, che ha indagato su tutto. Gli americani continuano ad andare in questo posto per vedere esattamente di che si tratta. È una piazzettina con un'aiuola e un sottopasso. La cosa che tutti vi raccontano al Sixth Floor Museum è che il sindaco di Dallas, circa 40 secondi prima il grande omicidio, disse al presidente Kennedy, che era in campagna elettorale: beh, presidente, non potrà certo dire che questa città non la ama. 45 secondi dopo, il colpo. Ora gli americani vanno a vedere tutto quanto, ma quello che normalmente non vi raccontano è che cosa successe dopo. Lee Oswald scappò, e scappò in una parte della città, diciamo a sud, eminentemente nera. Qui fu catturato dalla polizia. In quel cinema, qualche anno più tardi, impazzava un altro texano, anche lui nativo di Dallas, anche lui un pochino originale, tale Dennis Rodman, che era cresciuto proprio in quel quartiere. Dennis Rodman, grandissimo rimbalzista, quasi suicida, un giorno incontrò un numismatico della California che gli disse: io, se fossi in te, lascerei perdere il basket in senso stretto. Sì, continua a pigliare rimbalzi, ma farò di te un personaggio vestendoti da donna. Quello gli ha creduto, ha guadagnato milioni di dollari. Il numismatico lo ha lasciato e si interessa di altri, e Rodman, tra i nativi di Dallas, resta certamente uno dei più originali.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Anche quest'anno su Rete 3 tornano gli appuntamenti con la musica suonata, quella lontana dalle produzioni elettroniche e dall'intelligenza artificiale, ma vicina ai musicisti e alle produzioni analogiche. Musica organica, appunto, scritta dall'uomo e prodotta con il lavoro di musicisti e l'aiuto di ingegneri del suono. Un concetto ben lontano dalla musica fatta in casa e creata con software avanzati e plugin. Eppure l'artista con cui apriamo questa stagione è tutt'altro che analogico, anzi deve al mondo digitale tutto il suo successo. Parliamo di Alex Warren, uno dei nomi più rilevanti del pop contemporaneo. Un ragazzo nato e cresciuto in California, ma dall'infanzia difficilissima, con il padre mancato prematuramente e la madre alcolizzata e con grossi problemi psichici. Insomma, non esattamente la storia della famiglia californiana che ci potremmo immaginare. Alex viene cacciato di casa quando ha 17 anni, ha qualche amico ed è molto bravo ad andare in skateboard e infatti da qualche mese posta video su YouTube in cui compaiono spesso i suoi amici, cosa non gradita alle loro famiglie che vedono Alex come un elemento di distrazione. Gli amici però sono per lui fondamentali. Senza dimora e non gradito dai genitori, trova infatti rifugio nelle loro auto, dove dorme la notte sognando di diventare un content creator. Con determinazione e senza lasciarsi distrarre dagli eccessi, Alex pubblica video su YouTube che iniziano rapidamente a ottenere successo. Nel 2019, insieme ai suoi immancabili amici, dà vita alla Hype House, una delle realtà più influenti dell'epoca d'oro di TikTok. Il progetto esplode e in pochi anni lo porta dalla strada al successo economico. Ma Alex non si limita ai social, parallelamente scrive e pubblica le sue canzoni, caratterizzate da uno stile semplice, diretto e profondamente personale. Nel 2022 firma con Atlantic Records e conquista il pubblico internazionale con Carry You Home, diventata nel Regno Unito una delle canzoni più amate per i matrimoni. La conferma globale arriva però con Ordinary, un successo straordinario che infrange record radiofonici e lo consacra tra i protagonisti assoluti del pop mondiale. Oggi quel ragazzo che dormiva nelle auto degli amici è una pop star affermata. E il titolo del suo nuovo album, in uscita a fine agosto, racconta perfettamente il suo percorso. Wild Child, bambino selvaggio. Un disco che promette di essere sincero, suonato e personale. E proprio da questo progetto arriva il brano che ascoltiamo adesso su Rete 3, Passenger.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Nell'attesa di Brasile-Norvegia iniziamo dalla stretta attualità. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Ferrari davanti a tutti a Silverstone. Iniziamo allora dalla Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, il successo di Charles Leclerc davanti a George Russell e Lewis Hamilton. 16° posto per il dominatore ieri e leader del mondiale Kimi Antonelli, sorpreso alla partenza dalle due Ferrari e poi a 9 giri dal termine quando stava cercando di recuperare su Leclerc, costretto ad arrendersi a causa della rottura di una sospensione. Si riapre il mondiale piloti, Antonelli è sempre al comando ma fermo a quota 179 punti, Russell secondo oggi si è avvicinato, 150 punti per l'inglese che si trova a 25 punti dall'italiano, Hamilton è terzo a meno 31 da Kimi Antonelli. Successo di Isaac Del Toro invece in una seconda frazione della Tour de France con arrivo in salita davvero spettacolare. Del Toro ha superato il suo capitano Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, sprint all'ultimo centimetro a 4 con inserito al quarto posto la maglia gialla Jonas Vingegaard che resta leader della corsa con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Alle 22 allo stadio di New York, dunque nel New Jersey, lo ricordo ancora una volta, Brasile contro Norvegia, ottavo di finale con la squadra di Holland che è l'unica a non aver mai perso contro il Brasile, 4 precedenti, 2 pareggi e 2 vittorie, anche una ottenuta tra l'altro ai mondiali, una mondiale che proseguirà poi con la sfida dell'Azteca, Messico contro Inghilterra, programmata alle 2 della prossima notte.

Yo, cari amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera da Tom Seed. Prima domenica di luglio e prima puntata di Reggae Yard dedicata alle mixtape estive. Iniziamo in un modo un po' particolare perché mercoledì al Nevermind Fest ci saranno Julian Marley e a seguire il grandissimo Alpha Blondie. Due artisti d'eccezione che si divideranno il palco in quel di Bellinzona, ma questa sera si dividono la nostra playlist. Run It Selecta!

Yeah, Julian Marley, che proprio mercoledì prossimo, l'8 luglio, condividerà il palco del Nevermind Fest a Bellinzona con Alpha Blondie. Magari ci si incrocia da quelle parti, altrimenti l'appuntamento con le Good Vibes è come sempre la domenica alle 19 qui su Rete 3 e per qualche settimana in versione mixtape. Atom Seed, peace.

0: music.
1: Musica è sempre stata presente, überall.
2: La musica è sempre stata molto presente, era ovunque. Mio nonno era liutaio, come i miei genitori, avevano fatto l'apprendistato da lui, e lo sono tuttora. È per questo che la musica classica c'è sempre stata, però a casa nostra non l'ascoltavamo quasi mai. C'era sempre il meglio degli anni Ottanta, perché mio padre era anche un DJ, e credo che il suo cuore battesse di più per quel decennio che per la musica classica. Credo però che nella mia musica si sentano un po' entrambe le cose. Sono cresciuta nella musica, abbiamo sempre cantato molto. Ho tre sorelle e anche loro cantano tutte.
3: Bentornati a Confederation Music. Ho perso la mia magia, si chiede To Athena nel suo ultimo album Have I Lost My Magic, pubblicato lo scorso 22 maggio da Mouthwatering Records. È un'opera personale, audace, in cui un'estetica sonora calda e avvolgente, fatta con arpa, archi e grandi arrangiamenti per band, fa da sfondo a una narrazione introspettiva, quella che racconta la ricerca, o meglio la riscoperta, di una magia interiore che sembrava perduta.

Dentro Have I Lost My Magic, To Athena parla apertamente di sopraffazione, vulnerabilità e del desiderio di connessioni autentiche. Temi alimentati da relazioni interpersonali vissute, dal burnout e dagli abusi.

0: La cantautrice lucernese lo fa con uno sguardo discreto e fiducioso verso il futuro. E con quella bella estetica cinematografica velatamente vintage e nostalgica che è diventata marchio di fabbrica di un pop da camera che fa grandi numeri e raccoglie consensi all'estero. 12 canzoni che invitano all'introspezione e alla guarigione con uno scopo: riscoprire la propria luce interiore, la propria magia. Sandra Romano ha intervistato To Athena a Zurigo e questa è la storia di uno dei più promettenti talenti svizzeri.
1: Musicalisch ist es jetzt das dritte Album, das ich veröffentliche mit, also als To Athena.
2: Questo è il terzo album che pubblico come To Athena. E credo che dal punto di vista musicale sia il più sincero. Con quelli precedenti stavo ancora cercando di capire cosa volessi davvero, chi sono io in fin dei conti. Ho l'impressione che questo disco dia la sensazione di un respiro profondo e credo di aver quasi capito chi voglio essere come musicista. Prima di diventare To Athena, ho fatto tante cose che non hanno nulla a che vedere con le mie attuali produzioni. Ero in un gruppo funk, per esempio, ho recitato in tanti musical. Ho dovuto capire un po' cosa volessi davvero fare e cosa no. Ora sono soddisfatta di ciò che ho raggiunto con la mia musica, del mio genere e della nicchia in cui mi trovo.
0: To Athena alterna brani cantati in inglese e in svizzero tedesco, come la quarta canzone di Have I Lost My Magic, Ergendainisch.

0: Lo scorso aprile, Tô Athena è apparsa nei notiziari di mezzo mondo con il videoclip di Collide, una performance live filmata in una grotta del ghiacciaio del Morteraç. Anche Al Jazeera ne ha parlato.
1: Ich durfte mit Greenpeace eine Live-Session drehen im Morteraç Gletscher.
2: Ho avuto l'opportunità di filmare una sessione live di Collide assieme a Greenpeace sul ghiacciaio del Morteraç ed è stata una collaborazione fantastica. È stata anche la prima volta che ho ricevuto una richiesta del genere. Ero esaltata, ci tenevo. Potevo sostenere pienamente Greenpeace, schierarmi e richiamare l'attenzione sul tema del riscaldamento globale. E i ghiacciai ne sono una prova evidente, in particolare quel ghiacciaio. Abbiamo suonato Collide con un piccolo setup ed è triste vedere che la grotta in cui l'abbiamo fatto, dopo soli 2 mesi non c'era già più, era tutto crollato. Sono i segni più visibili del riscaldamento globale ed è proprio quello il punto. È assurdo. Vivo in Svizzera, a 2 passi da quei posti, eppure non c'ero mai stata. Aver potuto legare la mia musica a un messaggio è stato un dono immenso per me.
1: Dass ich das irgendwie machen durfte und mit meiner Musik und deiner Message verbinden durfte, das war für mich ein riesiges Geschenk.

0: Com'è nata la collaborazione con Greenpeace?
1: Ja, sie sind zu mir gekommen und haben gemeint, oh, das wäre doch irgendwie cool.
2: Sono venuti da me e mi hanno detto che sarebbe stato bello fare qualcosa. Non avevano ancora sentito il brano, non era ancora uscito. Mi hanno contattata un mese prima delle riprese e Collide era il singolo che sarebbe uscito di lì a poco. Era perfetto perché la canzone parla proprio del burnout e dei limiti che vengono superati, del fatto che non puoi andare avanti così per sempre se non rispetti quei limiti. Bisogna imparare a conoscerli. Poi anche Greenpeace ha scoperto che la canzone era perfetta per quella campagna e sono grata che un mio tema personale abbia potuto assumere una portata più ampia e toccare un altro aspetto che in realtà rappresenta un problema simile.
1: Und so etwas anderes abdecken darf, was eigentlich ja das ein ähnliches Problem ist.
0: Collide, presa da Greenpeace per una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai, in origine parlava del burnout personale di Tho Athena.
1: In diesem Lied ja, habe ich über mein eigenes Burnout geschrieben.
2: In questa canzone sì, ho scritto del mio esaurimento. Me l'avevano diagnosticato circa 3 anni fa e ripensandoci ne sono grata perché ho proprio dovuto superare i miei limiti per scoprirlo. Ora sto alla grande, ma quella diagnosi mi ha costretta a cambiare la mia vita ed è stato un bene. Prima ero convinta di poter fare tutto, di poter lavorare fino allo sfinimento, ma la verità è che puoi farlo solo finché il corpo ti regge, finché sta al gioco. E il mio a un certo punto ha smesso di funzionare. È stato lì che ho preso coscienza della mia condizione. Se non riesco più a sentire, ho avuto un acufene fastidioso con tanti suoni diversi, non posso più svolgere il mio lavoro e di conseguenza nemmeno chi lavora con me. È stato importante capire che puoi sempre prenderti una pausa. E so che è un privilegio poter svolgere questo mestiere, ma non significa che tu debba farlo fino allo sfinimento solo perché è un privilegio. Prima devi rendertene conto, però.
1: Confederation
3: Music.

0: Erbiek Domo Lab. È l'undicesima canzone di Have I Lost My Magic, l'ultimo album di Tô Athéna.
1: All alleged so.
0: Tô Athéna ha suonato e suona tanto in giro. Nel suo diario di bordo ci sono 5 serate sold out in Messico. Com'è stato possibile?
2: Ah, das weiß ich auch nicht. Das ist so eine lustige Geschichte, weil ich habe gar nicht gewusst, dass Leute in Mexiko meine Musik hören.

0: Non lo so nemmeno io. È una storia divertente. Non immaginavo che in Messico ci fosse gente che ascoltasse la mia musica cantata in inglese e in svizzero tedesco. Quello messicano non è mai stato il mio pubblico di riferimento. Eppure, con mio grande stupore, sembra che ci sia una cerchia di persone che adora queste canzoni in Schweizerdeutsch. 2 anni fa mi aveva contattata Arte para Compartir, un'associazione socioculturale con sede a Jalapa, chiedendomi se fossi stata disposta a suonare lì se avessero organizzato tutto. Io pensavo, sì, non succederà comunque, magari ci farò un salto. Ma poi mi ha contattata un'agenzia di pubbliche relazioni di Città del Messico che si era interessata alla mia musica e nello stesso momento anche l'altra agenzia si è rifatta viva. Il caso ha voluto che proprio a gennaio avessi previsto un mese di pausa. Loro hanno chiesto se volessi andare lì a fare qualche concerto e si sarebbero occupati di ogni cosa. In realtà erano previsti 2 concerti, ma i biglietti sono andati a ruba così in fretta che abbiamo deciso di aggiungerne altri. È stata un'esperienza assurda, perché in Svizzera, in Germania e in Austria le cose vanno lentamente. È impegnativo e ci sta e va benissimo, ma il Messico è stato surreale. In pochissimo tempo quei locali hanno fatto il tutto esaurito e la gente cantava le canzoni in svizzero tedesco assieme a noi. Questo mi ha insegnato che devi non prendere troppo sul serio i confini linguistici, ma devi semplicemente fare musica con il cuore. E alla fine sarà compresa, pur non capendo ogni singola parola. È stato motivante.
1: Versteht, es war richtig motivierend.

0: cosa assurda dell'esperienza messicana di Toatena è che il pubblico non era composto da svizzero tedeschi residenti in Messico.
1: Nein, nein, ich habe immer bei jedem Konzert gefragt, versteht irgendwer Schweizerdeutsch?
2: No, no, ho sempre chiesto a ogni concerto se capissero lo svizzero tedesco e nessuno lo capiva. Mi sono anche commossa a un certo punto perché il pubblico si era commosso. Poi ho detto, ma aspetta un attimo, voi non potete capirlo, perché siete qui? Mi faceva ridere questa cosa. Poi mi hanno spiegato che lo capiscono perché comprendono bene le emozioni, sanno che cosa rende speciale una canzone. È stato bello viverlo e rendersi conto che è possibile farlo insieme, per di più con la musica cantata in svizzero tedesco.
1: Dass das möglich ist mit schweizerdeutscher Musik.
0: Toatena ha suonato tanto in Germania. Com'è lì con lo Schweizerdeutsch?
1: Ich denke immer, die verstehen doch sicher ein bisschen, aber die verstehen wirklich auch nichts.
2: Penso sempre che capiscano qualcosa, ma in realtà non capiscono proprio nulla. In Germania riesco a spiegare bene di cosa si tratta, poi loro capiscono una o due parole e sono contenti così. Sono curiosa di vedere come sarà in Austria. Immagino che lì capiscano un po' di più, perché l'austriaco e lo svizzero tedesco, a seconda della regione, forse hanno qualche parallelismo in più rispetto al tedesco e allo svizzero tedesco. Sono curiosa.
1: Aber ich bin gespannt.

0: Hebe, uno dei brani di Have I Lost My Magic cantati in svizzero tedesco. Come sceglie in quale lingua cantare tu, Athena?
1: Ich entscheide das eigentlich gar nicht mehr.
2: In realtà non sono più io a decidere. Prima dicevo sempre che dovevo imparare l'inglese e se iniziamo una canzone in svizzero tedesco la traducevo in inglese perché pensavo che fosse imbarazzante cantarla in Schweizerdeutsch. Ma a un certo punto ho capito che è imbarazzante solo finché sono io a dirlo. E dal momento che accetto che è la mia lingua madre, è così e basta, non riesco più a tradurla, perché mi sembra sbagliato. Oggi, quando mi viene in mente una melodia con qualche frammento di testo, di solito capisco subito se è in inglese o in svizzero tedesco. A quel punto non cerco di forzare le cose per adattarle, mi lascio semplicemente trasportare dal flusso della lingua.
1: Und dann versuche ich das nicht irgendwie in eine Passform zu stecken, sondern gehe dann einfach mit dem Flow der Sprache weiter.

0: The Rival, la musica di Toatena, Confederation Music. Hold him tight until... Ascoltiamo Weird Kid, l'ottava canzone di Have I Lost My Magic? È autoreferenziale.
1: Sì, ero una bambina davvero buffa. La diagnosi del burnout mi ha spinta a riflettere molto sulla mia infanzia e sulla mia vita in generale, e mi sono anche resa conto che ho sempre riempito il mio tempo libero con lezioni di danza, recitazione e canto. Il mio orario delle lezioni, le mie giornate, erano tutte così rigorosamente organizzate, e quando ho avuto l'esaurimento è stata la prima volta in cui non ho più avuto un programma e ho dovuto gestire il mio tempo da sola. Sono tornata un po' indietro alla mia infanzia, rendendomi conto che mi mettevo molta pressione addosso, anche da bambina, per piacere a tutti e per assumermi compiti che forse sarebbero stati più adatti ad un adulto. Volevo sempre dare una mano e esserci, e in tutto questo probabilmente mi è sfuggito qualcosa. Da bambina ho dimenticato di essere davvero una bambina. So che può sembrare stupido, un vero cliché, ma bisogna dedicare un po' di tempo al proprio bambino interiore, perché lui è sempre lì e non scomparirà mai. Mi sono detta, basta con questa vita da adulto, tornerò a essere una bambina e farò cose ingenue e senza senso. E lo faccio consapevolmente, affronto la vita in modo più giocoso. Ed è per questo che è nata Weird Kid.
2: Spielerischer mit dem Leben umzugehen, und deswegen ist Weird Kid entstanden.
0: Weird Kid è questa.
3: Confederation Music.

0: Meistens habe ich irgendwie eine Idee, die mir in den Kopf kommt.
1: Di solito mi viene un'idea ovunque mi trovi. Prendo il telefono e la registro. Poi, in un secondo momento, trovo il tempo per riascoltare gli appunti. Quando qualcosa mi piace, mi siedo al pianoforte e scrivo la canzone attorno a quel frammento che ho inciso, creando di fatto una demo in cui comincio già a produrre un po' e a registrare tutto quello che sento in quel momento. In una seconda fase me ne occuperò assieme al mio produttore Linus Münder, anche lui fa parte della band. Andiamo in studio, proviamo un po' di cose e creiamo un abito su misura per la canzone che ho scritto. È un processo che mi piace molto, poter scrivere e comporre testi in totale solitudine, nel silenzio, senza che nessuno possa giudicarli, semplicemente poterlo fare. Poi, quando ritengo che sia una canzone, quando è il momento, trovo il coraggio di mostrarla e il lavoro procede con la mia squadra. Il processo è più o meno questo.
0: Es ist so ungefähr der Prozess.

0: Questo è l'attacco di Ready, la seconda canzone di Have I Lost My Magic? Tu, Athena.
1: Ready! Es freut mich, dass du diesen Song ausgewählt hast.
2: Mi fa piacere che tu abbia scelto questa canzone. È la mia preferita del nuovo album e credo che abbia chiuso un cerchio importante per me. Il titolo è eloquente. Pronta. L'album parla del rendersi conto se siamo forse pronti già da tempo a conoscere una nuova versione di noi stessi e lasciarci alle spalle il passato. Penso che sia sempre utile chiederselo ogni tanto. Sono sul pezzo? C'è zavorra che mi trattiene? Cosa posso eliminare? Cosa posso aggiungere? Questa canzone per me ha segnato la fine di una fase e l'inizio di tante cose nuove ed è per questo che ci tengo particolarmente.
1: Und deswegen liegt mir der auch sehr am Herzen.

0: Ready, trovate Tu Athena nell'ultimo album Have I Lost My Magic, uscito il 22 maggio 2026 con l'etichetta bernese Mouthwatering Records. Una curiosità prima di chiudere: il nome Tu Athena da dove arriva?
1: Mein Name ist eigentlich Tiffany Athena.
2: In realtà mi chiamo Tiffany Athena. Athena è il mio secondo nome. Il mio nome di battesimo non mi è piaciuto tanto, non mi sono mai identificata del tutto con Tiffany. Per questo avevo un sacco di soprannomi e uno di quelli era To, perché scrivevo sempre T con il punto, solo che lo facevo grosso e sembrava una O. E al liceo dicevano tutti To. E quando ho dovuto scegliere un nome d'arte volevo qualcosa che mi rappresentasse. Tutti sanno che To sono io ed è per questo che ho scelto quel soprannome seguito dal mio secondo nome.
1: Deswegen habe ich mich dann für den Spitznamen und meinen zweiten Taufnamen entschieden.
0: L'intervista a To Athena è stata curata da Sandra Romano. La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata faremo una full immersion nell'Alpine Lo-Fi di Pascal Gamboni. Il cantautore romancio racconterà il suo ultimo album, Mia Barca. Vi saluto con Tu Athena e Shut the Door. A domenica prossima!

0: 1973.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Craxi.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando futuro.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Mac Ayers Alone With You, brano che nelle ultime settimane ho riascoltato più volte, come tutto il disco Cloudy del 2024. Dolce, morbido e fresco. E siamo partiti con questo perché la puntata di saluti per la pausa estiva di Soul Lovers, che ci sarà a fine mese, sarà un compendio delle canzoni più ascoltate in questa terza stagione. La playlist del programma, che raccoglie tutta la musica che abbiamo ascoltato fino a qua, conta quasi 5 giorni continui di musica, e questa constatazione mi ha portato a una riflessione che si è concretizzata, cristallizzata nella stesura della puntata di questa settimana. Una puntata piena di novità, con un doveroso tributo finale che è stato fatto ai BET Awards settimana scorsa e che avviamo ufficialmente con il nuovo singolo di Lucky Day, Nowhere Fast. Canzone che ci invita ad essere presenti, fidarci del nostro ritmo senza perdere di vista quello che davvero conta nella nostra vita.

Riches, ultimo singolo di Mooney Long, un brano con un sound molto 90s e quella del revival di un sound senza gioco forza voler seguire una vera e propria corrente è diventata una costante che però ha sempre fatto fatica a inquadrare, e la soluzione me l'ha data John Batiste durante un concerto intervista mentre presentava Black Mozart, disco in cui rivisita in chiave black alcune melodie del compositore classico, partendo dalla melodia di Twinkle Twinkle Little Star e dalle innumerevoli altre melodie che, consapevolmente o no, sono ispirate a quella. John esprime l'emozione e l'eccitazione che prova nella consapevolezza di far parte del mondo della musica oggi. Un mondo che ha una storia, una tradizione e un bagaglio ricchissimo che permette agli artisti oggi di esprimersi in maniera articolata, prendendo spunto da tutto quello che li circonda. Ed è forse per questo che le mode e le correnti si stanno un pochettino spegnendo. Viviamo in un mondo iperconnesso dove riusciamo facilmente a fare salti di decenni, secoli, nel corso di un'unica playlist. Chi scopre gli anni 80 oggi lo fa mentre scopre contemporaneamente anche i 60, magari la classica, il bebop, l'opera. C'è confusione, certo, ma c'è anche un'opportunità mai avuta prima di ammirare l'intero creato musicale umano amalgamarsi per riprendere una nuova forma, che a volte assomiglia a una forma precedente, ma che è comunque figlia del suo tempo. Dopo questa piccola riflessione, passiamo al nuovo singolo di Steve Lacy con SZA, Is It Cool?, seguito da To What Somebody Badly di Kamari e da Sugar High della newyorkese May Anna.

Camari e May Anna sono lì a metà tra il classico e il moderno. Seku invece è molto più orientato verso i 70 con Does She Know, estratta da In a World We Don't Belong, disco d'esordio uscito qualche giorno fa. Anche Rain Devon sente il bisogno di ritornare un po' alla musica della sua infanzia con The Pleasure Will Be Mine, e nel farlo ha anche deciso di utilizzare una formula dell'epoca, una sorta di versione digitale di un singolo a 12 pollici con strumentale a cappella e quindi la possibilità di prodigarsi in remix e rimaneggiamenti senza dover usare i complessi algoritmi delle cosiddette intelligenze artificiali per separare i due elementi.

Change con Heartstrings e poi la collaborazione tra Nao Yoshioka e Devin Morrison in Changes, che stiamo ancora sentendo in sottofondo. Chi invece andiamo a riscoprire è Nick Hakim, che nelle scorse settimane ha pubblicato una batch di singoli che preannunciano l'uscita del nuovo disco. La title track è una canzone molto intima e si sente che il tutto è stato registrato alla vecchia maniera. Tutti in studio, presa diretta, quello che succede durante la performance è quello che viene registrato su acetato, che poi finirà in un bel doppio 12 pollici che potrete già preordinare sul suo sito nickhakim.com. I can see.

Jay con Washua dal disco A Constant Charade, uscito a metà giugno. 18 canzoni che sembrano una roulette di suoni e colori. A ogni cambio traccia c'è da rimanere sorpresi, ed è un po' quello che l'artista vuole, visto che lui stesso è convinto che l'R&B, ma la musica e l'arte in generale, aggiungerei io, riesce a prosperare proprio quando gli artisti continuano a sorprendere se stessi e gli ascoltatori. Mission accomplished, direi. Ora Laila con il punto esclamativo e la sua esplicita Miss Mango, e poi Kenyon Dixon che si rifiuta di piangere per l'ultima delusione d'amore, perché This ain't no Jodeci.

0: Oh Lallo, vedi che noi siamo qua, stiamo aspettando a te, dove sei?
1: Sono in macchina, tra 20 minuti sto là.

0: Davide Scioti, Ainè e Serena Brancale in Sabato, brano estratto da Nuova Forma, il disco di Davide Scioti che settimana scorsa ha portato live alla Festa della Musica di Mendrisio, un concerto dove anche lui ha omaggiato uno dei nostri grandi amori musicali, così come hanno fatto qualche giorno dopo anche sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles per i BET Awards. A introdurre il medley che ci ascoltiamo sono stati i tre figli di Michael Eugene Archer in arte di Angelo. Sul palco i suoi Vanguard al completo, così come li avevamo visti, per chi è stato così fortunato, nell'Occupy Music Tour del 2012 e poi anche nel Second Coming Tour 2 anni dopo. Io vi lascio quindi così, da Max è tutto, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!
1: We are D'Angelo's band, The Vanguard, and now, ladies and gentlemen, Ari Lennox.

0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Tra i tanti artisti francesi che mi hanno influenzato e cresciuto, c'è sicuramente anche Rocca, rapper franco-colombiano, membro del collettivo La Clicca, che ancora oggi, a distanza di anni, considero una delle migliori voci della storia del rap transalpino. La scuola di Rocca è assolutamente classica. Nasce nel boom bap, ci rimane, ma non disdegna mettersi a confronto anche con le sonorità del momento. Il suo timbro vocale sembra fatto apposta per rappare e aggredire i beat che gli vengono sottoposti. La capacità di spaziare dal francese allo spagnolo dà quel tocco in più che altri non hanno e non delude nemmeno quando si tratta di contenuti. Per quanto mi riguarda, il suo debutto solista, Entre Deux Mondes, resta il suo migliore lavoro, grazie ad almeno un paio di classici senza tempo. Ma in generale, nel corso della sua intera carriera, sia solista, sia con i suoi due gruppi, La Clicca e Tres Coronas, ha sempre saputo proporre musica di ottimo livello. Nel 2026 Rocca ritorna con un nuovo album intitolato Venus e per farlo affida l'intera produzione del lavoro al produttore mascherato francese Caio Itachi. La scelta di Caio Itachi non è casuale ed è perfetta per tornare all'essenza dell'hip hop. Produzioni pesanti, testi, istinto ed emozioni. I due artisti si sono chiusi in studio e hanno impacchettato un disco senza eccessivi ragionamenti e vincoli commerciali. Un approccio vecchio stampo che ha spesso regalato dischi enormi. E questo approccio viene chiaramente fuori già dal primo ascolto. Rocca non è di certo un artista capace di scendere a compromessi artistici e il suo modo di vedere l'hip hop è sacro. Anche con questo disco usa la sua arte per raccontare se stesso e descrivere esperienze umane, tra ricerca di equilibrio, realtà e poesia. Rispetto a molti altri lavori attuali, Venus sembra costruito per durare nel tempo o quantomeno per non farsi dimenticare dopo 2 settimane dall'uscita. Le produzioni di Caio Itachi sono esattamente ciò che serviva a Rocca per ritornare e continuare a difendere il suo stato di leggenda del rap francese.

0: furono accolti a New York dalla tragica notizia della morte del padre di lui, John Augustus. Un banale incidente al molo gli costò prima due dita del piede, poi, a causa del tetano, la vita. Il progetto passò così immediatamente in mano a Washington, ma quando la Iella si abbatté pure su di lui, proprio con uno di quei maledetti cassoni pneumatici, toccò a lei, a Emily. A 26 anni divenne la prima donna ingegnere sul campo, responsabile di quel braccio invisibile teso sull'East River verso Manhattan. 2 chilometri scarsi di acciaio e granito da portare a casa metro dopo metro, a partire da oggi. È il 3 gennaio 1870 e a New York, scavando per la fondazione della prima torre, iniziano i lavori per la costruzione del ponte di Brooklyn.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
2: Rete 3.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando andate al Maracanã di Rio de Janeiro, tutto vi porta a un nome. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto al secolo come Pelé, il più grande di tutti. La cosa divertente non è tanto andare a guardare gol per gol, anche perché ci vuole un po', ne ha segnati più di 1200. È la frase che un giornalista brasiliano ha detto di lui, ovvero sia: non è solo aver segnato oltre 1200 gol, è segnarne uno come i suoi che fa veramente la differenza. Davanti allo spogliatoio da cui uscì prima di segnare il millesimo, che segnò su calcio di rigore al Maracanã, c'è proprio la targa: uscì da qua. Ora però vi voglio raccontare un episodio degli anni 60 che lo riguarda, il grande Santos degli anni 60, due volte campione del mondo. Si gioca una partita contro il Noroeste, a Baru. L'arbitro è quello che in Brasile viene chiamato un gavetta, ovvero sia ha preso i soldi da una delle due squadre e non dal Santos, che ovviamente è molto più forte. Calcio d'angolo per il Santos, batte Pepe, segna di testa Pelé, normale, ne ha segnati una marea così. L'arbitro dice: no, c'è qualche cosa che non va. Cosa che non va? No, non devi mica fischiare sul calcio, no, si rifà. Ribatte Pepe, risegna di testa Pelé. A questo punto l'arbitro dice: no, la palla era fuori dalla mezzalunina. Non è così regolarmente battuto un calcio d'angolo. Quei del Santos sono fuori dalla grazia di Dio. Terzo calcio d'angolo, ribatte Pepe, Pelé segna di testa. L'arbitro fa: raga, gol. Mentre andava verso il centro del campo, si avvicina al capitano del Noroeste e fa: ma secondo lei, con quello là, anche se qualcuno gli ha dato i soldi, basta?

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Riflettori della guerra russo-ucraina in primo piano, riflettori che si spostano sulla Crimea, dove la notte scorsa gli attacchi di Kiev hanno fatto saltare l'erogazione di corrente elettrica. Intanto da più parti si inizia a parlare di possibile tregua, almeno di intavolare discussioni in questa direzione. Le autorità ticinesi esprimono delusione per il fallimento del progetto di cartella informatizzata dei pazienti gestito dalla Posta. In pagina le considerazioni del consigliere di Stato Raffaele De Rosa. La transizione energetica accende, riflettori sulle rinnovabili e sullo stoccaggio della corrente prodotta. Sono sempre più le realtà che utilizzano batterie, anche di grandi dimensioni, e noi vi proporremo la soluzione adottata da un comune nel canton Soletta. Per lo sport, mondiali di calcio, la Norvegia in vantaggio sul Brasile per 2-0, vicinissima alla qualificazione per i quarti di finale, mentre nei motori la Ferrari di Leclerc vince il Gran Premio d'Inghilterra fuori dai giochi Antonelli. La guerra in Ucraina è in primo piano questa sera, questo perché ieri c'è stato un nuovo confronto, un confronto telefonico di quasi un'ora e mezza tra il presidente statunitense Trump e il suo omologo russo Putin. Tra i principali temi trattati, il conflitto russo-ucraino è entrato nel quinto anno. Conflitto sul quale si è espresso anche il presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore si è detto disposto a intavolare negoziati per giungere ad una tregua e un cessate il fuoco nelle ostilità. A tal proposito, la Casa Bianca ha annunciato la disponibilità di inviare a Mosca i propri emissari non appena se ne dovesse presentare l'occasione. Intanto la penisola della Crimea è rimasta senza elettricità dopo nuovi attacchi ucraini la notte scorsa, in risposta ai pesanti bombardamenti russi che negli ultimi giorni hanno interessato gran parte del paese, ovvero dell'Ucraina. Dal canto suo il presidente Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo attorno alla zona di Konstantinivka nel Donbass, regione di cui ha rivendicato anche la conquista, e questo nonostante le smentite ucraine. E allora per un aggiornamento sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: Possiamo dire che è dal 2023 almeno, da quando gli ucraini si sono resi conto che non sarebbero riusciti a riconquistare militarmente la Crimea, che il loro obiettivo è cambiato, si è trasformato in rendere la penisola una trappola per topi. Significa, in altre parole, rendere la penisola occupata inutile per Putin, continuando a colpirla nelle sue infrastrutture, nella rete elettrica, nelle ferrovie, nei ponti. Nel frattempo migliaia di persone lasciano le aree più colpite dagli ucraini. Insomma, l'idea è quella di infliggere un danno economico e psicologico così forte in un'area così simbolica per la Russia da spingere Putin a trattare. Ma ovviamente nel frattempo anche i russi continuano a colpire. Mosca ha proposto un breve cessate il fuoco umanitario per domani, localizzato nella città di Konstantinivka, una città che fa parte della cosiddetta cintura di fortezze, che costituisce un po' la spina dorsale delle difese ucraine nel Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin aveva detto proprio un paio di giorni fa che Konstantinivka era caduta, che le sue forze erano state vittoriose, e questa offerta di tregua rappresenta probabilmente un tentativo di mostrarsi magnanimi dopo la vittoria sul campo. Ma gli ucraini negano che Konstantinivka sia caduta e dicono che anzi i combattimenti stanno continuando. Kiev non ha ancora risposto all'offerta di tregua lanciata da Mosca, ma difficile che lo faccia. Accettare la tregua sarebbe un po' come ammettere la sconfitta. Vedremo domani se effettivamente i combattimenti cesseranno anche solo per qualche ora, ma tutto sembra indicare che quella di domani sarà un'altra giornata normale di questo lunghissimo conflitto.
1: 57 persone arrestate e altre 113 indagate in 7 paesi perché sospettate di aver pianificato stupri online. È il bilancio di un'inchiesta internazionale coordinata dalle autorità tedesche e britanniche, resa possibile grazie al sostegno dell'Europol. Tutti fermati a vario titolo sono accusati di aver organizzato abusi sessuali di donne, soprattutto mogli e compagne, che venivano drogate. 158 le vittime coinvolte e identificate, che potrebbero aumentare nelle prossime ore. Prosegue senza sosta l'attività dei pompieri per spegnere gli incendi che da giorni divampano in diversi paesi europei. Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, le realtà maggiormente confrontate con le fiamme che hanno già incenerito migliaia e migliaia di ettari di territorio. ad alimentare i roghi, caldo torrido, vento e siccità che non danno tregua all'attività di volontari e forestali. La situazione più critica nei Pirenei orientali, nella regione montuosa delle Terre Aspre, dove diverse migliaia di persone sono state già costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Per la cronaca regionale in Ticino ora, dove la cartella informatizzata del paziente gestita dalla posta Sanela ha i giorni contati e la piattaforma creata dall'ex regia infatti verrà chiusa alla fine dell'anno. Al via la ricerca ora di una soluzione per garantire il passaggio dei dati verso un altro operatore che gestisca il progetto. Una decisione che ha sollevato le critiche delle autorità cantonali ticinesi, ce ne parla Umberto Gatti.
0: È durata solo un anno e mezzo l'esperienza ticinese con Post Sanela, la piattaforma scelta insieme ad altri 18 cantoni per gestire la cartella informatizzata del paziente. La posta ha infatti annunciato la chiusura del servizio entro la fine del 2026. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino.
3: Abbiamo preso atto con disappunto della decisione unilaterale di Post Sanela di terminare con questo importante progetto. Siamo in contatto con Post Sanela e chiediamo che ai cittadini ticinesi che sono agganciati alla cartella informatizzata del paziente con questo operatore di poter garantire un passaggio verso un'altra comunità.
0: Nel Canton Ticino gli utenti interessati sono 1240, mentre 116 professionisti e strutture sanitarie sono collegati al sistema. La posta, dal canto suo, invita gli utenti a salvare o trasferire i propri dati. Le informazioni possono essere spostate nel dossier sanitario disponibile nell'applicazione della posta, archiviate sul proprio dispositivo oppure migrate presso un altro operatore. Nei prossimi mesi saranno contattati tutti i 70.000 affiliati svizzeri. Una vicenda che si inserisce in un cambiamento più ampio. La Confederazione prevede infatti di sostituire l'attuale modello con una cartella sanitaria elettronica uniforme a livello nazionale che dovrebbe entrare in funzione nel 2030.
1: E noi cambiamo decisamente argomento per parlare di come l'edilizia sia sempre più confrontata con nuove sfide che si inseriscono nel processo di transizione energetica. Nuovi edifici meno energivori, forniti sempre più di pannelli solari, in grado di produrre elettricità immagazzinata in batterie per un uso prolungato nel tempo. Batterie sempre più innovative, performanti, la cui diffusione è in continua crescita a tal punto che a Cappel, nel Canton Soletta, è stato creato uno dei maggiori impianti di accumulo del paese. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
4: Un investimento privato che punta a fare utili ma che allo stesso tempo contribuisce a stabilizzare il sistema elettrico e a favorire l'integrazione delle energie rinnovabili. A pieno regime questa grande batteria avrà una capacità di accumulo di 80 megawattora, abbastanza in teoria per fornire elettricità a circa 30.000 economie domestiche per quasi 3 ore. Cedric Crisman, direttore di Primeo Energia.
5: Se i prezzi sono molto bassi o addirittura negativi, carichiamo la batteria, mentre se sono alti la scarichiamo. Si tratta di una questione puramente commerciale. Riteniamo che il rendimento sia sufficiente per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa.
4: Primeo Energia non è un caso isolato. In tutta la Svizzera sono numerosi progetti di grandi accumulatori a batteria già in costruzione o in fase di pianificazione. Entro la fine dell'anno la capacità installata sarà sufficiente ad alimentare per 2 ore oltre 400.000 economie domestiche. A colpire anche la rapidità con cui questi impianti vengono realizzati. La spiegazione di Christian Schaffner, del Centro di Ricerche Energetiche del Politecnico Federale di Zurigo, ai microfoni SRF.
6: A differenza di altre tecnologie energetiche, gli impianti di accumulo a batteria suscitano poche discussioni. La forte riduzione dei costi registrata negli ultimi anni favorisce inoltre un rapido sviluppo di queste strutture.
4: Dalla progettazione alla messa in esercizio possono bastare da 1 o 3 anni, tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari per impianti eolici o nucleari.
1: Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo. Brasile eliminato, Norvegia nei quarti. Questa è una delle sorprese, ma non tanto sorprendenti, di questo ottavo, o questi ottavi di finale meglio, dei mondiali di calcio nello stadio di New York. Norvegia batte Brasile 2-1 con doppietta di un esplosivo Erling Haaland al 79esimo e al 90esimo. Inutile poi il rigore trasformato da Neymar al 98esimo. Neymar che termina il mondiale, lo sta ancora facendo, in lacrime. Da segnalare inoltre, nel primo tempo, al secondo minuto, già una rete annullata alla Norvegia, Berg per fuorigioco. Al 14esimo invece Guimaraes si è fatto parare un rigore dal portiere Nilan. Dunque Norvegia promossa nei quarti, Norvegia che sfiderà la vincente tra Messico ed Inghilterra in programma alle 2 della prossima notte, o meglio di questa notte, all'Azteca di Città del Messico. Usciamo dai mondiali di calcio, andiamo a Wimbledon. Poco fa è stata eliminata negli ottavi la nostra Belinda Bencic, battuta alla distanza e in 3 set dalla statunitense Coco Gauff. 3-6 per la sangallese, che si era ben ripresa da una 3-0 parziale iniziale, poi però pian piano è crollata sotto i colpi della numero 7 alla mondo, che si è imposta 6-3, 6-4. Fuori anche la numero 1 alla mondo, Arina Sabalenka, in soli 2-7 eliminata nel pomeriggio di ieri dalla giapponese Osaka. Turno superato agevolmente invece in campo maschile da Jannik Sinner, in 3-7 il numero 1 ha battuto il giapponese Mashizuki. Nei quarti giocherà contro il tedesco Struff. Passaggio ai quarti anche per Djokovic, 4-7 per eliminare il russo Safiulin, e giocherà nei quarti contro il canadese Oje Aliassim, vincitore in 5-7 sullo spagnolo Fochina. Ricordo anche nella Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna vinto da Charles Leclerc, il monegasco ha preceduto Russell ed Hamilton, 16esimo Antonelli, frenato da un guaio meccanico. Mondiale piloti riaperto con Antonelli che resta primo a quota 179 punti, Russell è ora a meno 25 e a meno 31 ritroviamo in terza posizione la ferrarista Hamilton.

0: Previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera soleggiato e molto caldo da venerdì, possibile sviluppo di cumuli più marcato con tendenza a temporali pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
1: Radio Televisione Svizzera.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Johnny Terrell era un giovane musicista di Detroit, amante forsennato del più massiccio funk. Praticamente ballonzolava da un'etichetta all'altra della città a caccia della possibilità di entrare fisso in qualche potente band. Dopo una raffica di porte in faccia, il buon Johnny, al grido di Do It Yourself, decide che per fare musica come vuole senza chiedere niente a nessuno, tanto vale mettersi in piedi la propria etichetta. Detto fatto, ecco qua la sua Naptown. Ora si tratta di trovare altri musici come lui per rimpolpare le file e partire a registrare quel funk che gli bomba in testa. Trovati altri giovani entusiasti, serve una voce. Johnny se la cava, ma vuole qualcosa di più. Quel qualcosa in più che bussa un giorno alla sua porta si chiama Josephine Chitman. Oltre a colpire il buon Johnny con le sue indubbie qualità vocali, Josephine agita pure il testosterone del post-adolescente Johnny. Preda del visibilio, duetta con lei rapito come non mai sotto la nomea di People in the News, immortalando il magico momento hormonal musicale in questa Color Me. Dopodiché la musica non vince come Johnny aveva sperato, ma l'amore sì. Come nel miglior filmazzo hollywoodiano Total Loving, Johnny e Josephine convolano a nozze e mano nella mano svaniscono dal mondo delle sette note per una tranquilla vita tra le quattro mura domestiche.